0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: culo, dai!
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: più naturale.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 2 e 30 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3:32.
4: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 30 minuti.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Swinging 60s, here I come, baby, yeah!

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Sono le 5 e 31 minuti.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Non stavo pensando a quella frase di prima, dice crescerò.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Ti amo, ti amo. I love you. Ti amo, ti amo. I'm crazy for you.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000.
4: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: È stata riaperta al transito la strada comunale di Figliano nel comune di Borgo San Lorenzo a seguito del completamento dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto verificatosi durante l'emergenza maltempo del 14 e 15 marzo 2025, con interventi eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 150.000 euro. Le eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio hanno contribuito in modo determinante all'innesco di un movimento franoso nel versante a valle della carreggiata, compromettendo la stabilità del tratto stradale e rendendo necessaria la chiusura immediata dell'arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento statico della scarpata attraverso la costruzione di una gabbionata su quattro ordini, progettata con un adeguato sistema di ripartizione e irrigidimento strutturale. L'opera è stata inoltre predisposta per una successiva integrazione mediante l'inserimento di micropali o barre autoperforanti e tiranti, soluzione che consentirà di garantire la piena stabilità dell'infrastruttura anche in condizioni sismiche. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il comune chiede ai gestori di aderire a tre principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistiche e informazioni sono disponibili sul sito del comune.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello. Stop.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Da Mugello Rent a Vicchio, dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
10: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
11: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
12: Radio Mugello.
13: 334 79 88 000.
14: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 7:32.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347-4798-356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.
6: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
5: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
4: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
5: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 2369.
2: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
2: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
2: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
11: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: volare.
1: Sono le 8:01.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Vindo Mountain Bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a €350, 340-6463-487. Vendesi capi di abbigliamento femminili fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo, 347-0424-662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero Assieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze, 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese, 380-1218-291 Catia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333-475-50197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato, 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio, 328-347-3483. Sebi, 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì, 377-9981-418 massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a €500, 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino, 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro, 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo, 328-3576-498, solo WhatsApp.
4: Buongiorno, buongiorno, da Radio Mugello.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
5: 334-7988-000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
8: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro.
9: Chiudimi la porta in faccia.
8: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
7: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
8: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
7: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro.

0: Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Radio Mugello
2: 334-79-88-000. Radio Mugello.
3: There's no start to this story and I can see no end.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Renta Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Renta, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
5: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
4: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768. Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
2: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
1: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
2: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
9: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
12: Sono le 9.
14: Radio Mugello Notizie.
15: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che dopo il rinvio dei lavori del 6 maggio da parte di Enel, che tolgono energia agli impianti, i possibili disservizi in via di Migneto e località Buttoli potranno verificarsi dalle 8 di mercoledì 13 maggio. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradia, un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradia organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati i parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Il comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Sono in arrivo 4 appuntamenti nel Comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di Ex Viola 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Storia Viola con il sostegno del Comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
16: La buona musica ha finalmente trovato casa.
17: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento.

0: finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, tales, letti e materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, 100% successi. Aia!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
4: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro.
5: Chiudimi la porta in faccia.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
4: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
3: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69. Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Paradiso.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradia, un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradia organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Sono in arrivo 4 appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di ex Viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dalle origini al primo scudetto. Una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165. Dopo il grande successo dei 3 precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Fagiola di Quadalto, frazione di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonacorsi, e la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly, venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
9: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
10: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo mountain bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340-6463-487. Vendesi capi di abbigliamento femminili fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo. 347-0424-662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero Assieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze. 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380-1218-291 Katia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328-347-3483 Sebi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377-9981-418 Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene, funzionante, a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie zona scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498. Solo WhatsApp.
2: Sono le 10:33.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello. Do up.

0: Radio Mugello.
1: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20. La verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
10: Scriviamo la nostra storia.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto o volita.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta che c'è Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e voi chissate se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm, con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 2369.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche temporanee alla viabilità sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate a Panicaglia nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario sulla linea Firenze-Faenza. Dal lunedì 11 maggio alle 9 sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 34 e 800 e il chilometro 34 e 950. Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sul nuovo tracciato di cantiere fino al completamento dell'opera. Nelle aree di raccordo lato Borgo San Lorenzo e lato Ronte è attivo un senso unico alternato con semaforo fino a venerdì 15 maggio alle 13 per consentire il completamento della segnaletica. Sull'intera area di cantiere tra il chilometro 34 e 700 e il chilometro 35 e 100, fino al termine dei lavori è previsto un limite di velocità di 30 km orari. Al termine delle lavorazioni e comunque dalle 13 di venerdì 15 maggio sarà chiusa al transito l'attuale sede stradale nel tratto interessato. Il comune di Borgo San Lorenzo invita tutta l'utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a moderare la velocità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento dei lavori. Questa estate i giovani tornano protagonisti con la nascita in Mugello di Summer Youth Vision, la nuova rassegna cinematografica estiva della Proloco di San Piero a Sieve, ideata assieme ai ragazzi e le ragazze della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero. Il primo social cinema sotto le stelle è interamente gratuito e dedicato per le giovani generazioni mugellane, uno spazio pensato per fare aggregazione e avvicinare i giovani al mondo del terzo settore per suscitare la curiosità e il dibattito. Il progetto vincitore del bando Siete Presente Giovani e Associazionismo edizione 2026, promosso e finanziato da CESVOT, Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze, coinvolge anche il Comune di Scarperia e San Piero, la Proloco di Scarperia, la Misericordia di San Piero a Sieve, la Misericordia di Scarperia, l'Associazione Arzac, l'Associazione Bike Boops, l'Associazione Ellera e il Comitato 10 Settembre. La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà venerdì 15 maggio alle 18 presso il Salone dei Tendaggi di Palazzo dei Vicari a Scarperia, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei rappresentanti delle associazioni degli Youth Ambassadors. Saranno presentati i film selezionati per la rassegna. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il Comune chiede ai gestori di aderire a tre principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistica e informazioni sono disponibili sul sito del Comune.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria

0: acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
5: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
4: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
5: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Mondo Visione. Sto diventando sempre più intonato e udite udite, non ho l'autotune. Buongiorno dai ragazzi di Mondo Visione. Gabri Colò, Nick Lascialfari e il Fabio Orgoglio. Loro in regia, io al microfono. Loro mi suggeriscono e io logicamente faccio come mi pare. Quindi li faccio arrabbiare. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Qua su Radio Mugello tanta bella musica. Oggi ci saranno delle sorprese come preannunciato ieri, ma non ve le svelo subito, ve le dirò dopo, perché voglio che rimanete con noi. Ragazzi, se avete voglia di ballare, voi prendete il potenziometro, siete in macchina, volume al massimo. State transitando sull'autostrada col camion, siete autotrasportatori, volume al massimo. Guidate una corriera? Beh, sicuramente tutte le 20, 30, 50 persone che saranno su questa corriera avranno voglia di ascoltare tanta bella musica, per cui sul volume e non se ne parla più. Radio Mugello 99 FM.
9: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Bene, bene, è il momento di svelarvi un pochettino. Voi sapete che il mercoledì per noi è un giorno importante, perché è il giorno dell'intervista all'artista, diciamo, della settimana. Non lo facciamo tutte le settimane in realtà, però lo facciamo abbastanza spesso. Abbiamo piacere di presentarvi sempre un qualche artista nuovo, un qualche artista che nelle radio major eccetera non sentite, perché chiaramente quelle sono un po' pilotate, mentre noi possiamo fare come vogliamo. E quindi abbiamo piacere di farvi sentire tanti bravi artisti e artiste che stanno sbocciando nel mondo dello spettacolo e non, quindi tanti e tanto tempo che fanno musica o in generale spettacolo. Beh, oggi tocca a lei, alla bellissima Katia Zaia. Ci presenta il suo nuovo singolo virale 2.0. Lo sapete che io non amo svelare tanto quelli che sono gli altarini o i pensieri o le idee di questo meraviglioso singolo. Devo dirvi una cosa però: a me è piaciuto tantissimo, mi ha portato sulla spiaggia, mi ha portato al mare, mi ha fatto pensare all'estate. E quindi love, ti lovo Katia Zaia, ti lovo, perché queste sono canzoni veramente bellissime, sono canzoni che ci fanno sognare, no? Ci fanno un po' abbandonare il posto dove siamo e ci fanno andare la mente in qua e in là. E che oggigiorno dite, ma ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. E quindi niente, io strada facendo vi farò sentire la sua virale 2.0. Katia Zaia, rimanete con Radio Mugello.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
5: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
4: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
5: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
8: Da Mugello Rent a Vicchio dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 8448 371. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: E rieccoci qua ai microfoni, siamo pronti con la nostra Virale 2.0 di Katia Zaia. Una canzone che a me ha fatto veramente sognare, mi ha portato all'estate e mi ha detto dai che ci siamo, dai che si incomincia a ballare. Ha non solo la bellezza, l'imprinting, no, che ti dà, la carica che ti dà, ma delle parole anche magnifiche, con un diciamo così, con analizzando le parole ha veramente un pensiero fantastico. Però di questo ne parleremo dopo, quando intervisteremo direttamente la Katia. Ci spiegherà lei come l'ha fatta, perché l'ha fatta, e quindi tutte le sue opinioni. Rimanete con noi, nel frattempo arriva lei, Virale di Katia Zaia.

0: video virale. Per me è già virale, è magnifica. Grande Katia Zaia. Io voglio i vostri commenti, ragazzi. Scriveteci sui social, Radio Mugello 99 FM QDLS, che vuol dire quelli del lunedì sera. Cosa ne pensate di questo pezzo? Ma soprattutto andate a seguire la Katia. E vi vogliamo ballerecci, Radio Mugello 99 FM.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly. Scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly, venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: E rieccoci qua negli studi di Radio Mugello. Questa mattina, come precedentemente anticipato, una sorpresa, una bellissima sorpresa ai nostri microfoni. C'è lei, la bellissima Katia Zaia. Buongiorno.
4: Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
3: Noi abbiamo sentito qualche minuto fa, in mezzo c'è stata la pubblicità, le solite cose radiofoniche, ma la tua virale 2.0. Io dicevo poc'anzi che mi ha emozionato.
4: L'hai ballata?
3: Guarda, io sono a sedere perché sono in studio, ma mi sono alzato con le cuffie nelle orecchie.
4: Bene, era questo l'effetto che volevo, ecco.
3: L'ho anche cantata, quando la facevo sentire i nostri radioascoltatori. Alla fine io non ho potuto fare che provare a ricanticchiarla. Ho fatto schifo perché non sono un cantante, però ci ho provato.
4: Ma virale serve a questo? Diciamo che è una canzone molto semplice che entra in testa e uno ci può mettere le parole che vuole, un po' come il cruciverba, ecco.
3: È stata, guarda, è fantastica, è veramente fantastica. Io poi adesso parlo molto anche dell'estate, no? Sta arrivando e quindi io personalmente ne ho tanta voglia. E questa virale mi ha già trasportato sulle spiagge, posso dirti.
4: Sì, sì, sì, sulle spiagge, è una canzone che comunque è molto frizzante, piena di boomer, riser, quindi è impossibile non metterla in un bel aperitivo, in una serata, e comunque è sempre una canzone che, ripeto, virale non ha età, colore, sesso, quindi è un qualcosa che unisce insieme la musica, l'amore per la musica, che io non smetterò mai di dire, che ci tiene uniti, perché tutto il resto ci separa nel mondo, e invece l'amore per la musica è una cosa che ci tiene uniti, soprattutto per me che l'ho scritta veramente con pensando, diciamo, che anche nel videoclip, alle persone che magari soffrono, e anche con si può parlare e affrontare argomenti anche toccanti, magari con una canzone anche allegra, frivola, eccetera eccetera, ecco. Quindi ci tenevo tanto, come artista indipendente, a voler toccare anche dei temi un po' più profondi.
3: Beh, questo è anche un po' il nostro... Ora, noi nella nostra trasmissione logicamente parliamo di musica, no? Quindi
4: certo,
3: certi temi, certe problematiche noi le prendiamo in mano, ma per nostra scelta, perché chiaramente la radio ha diverse sfaccettature, la nostra è quella di parlare di musica.
4: Però
3: noi siamo una radio che ci occupiamo, passami il termine, di quello che ci pare. Cioè non abbiamo nessuno che ci vincola a dire tu devi fare questo, questo e questo. E quindi amiamo molto far passare delle canzoni bellissime come la tua e anche il tuo pensiero, cosa che purtroppo in altre radio, magari anche più grandi, non è possibile, perché è tutto un po' vincolato.
4: Bravo, c'è il copione. Io ho lavorato per anni a Mediaset, quindi so che bisogna stare in degli schemi, c'è un copione comunque da recitare. Io mi sono comprata invece degli spazi, ho creato dei format musicali completamente da sola, li ho scritti, li ho musicati e li ho fatti in reti minori, però potevo affrontare gli argomenti che a me interessavano, ecco.
3: È importante. Io vedo tanti miei colleghi, adesso magari ti parlo della radio vista dal mio punto di vista, che purtroppo non hanno più una loro identità, ma hanno un qualcosa davanti a loro che dice devi far così. Ora magari è un lavoro, per l'amor di Dio, però io amo molto quello che facciamo noi, perché chiaramente ognuno qua ha la sua identità, quindi o bello o brutto, però si parla di un qualcosa che si vuol parlare.
4: Per questo resto artista indipendente, a parte che l'anno scorso, oddio, a settembre io sono stata prima su 50 indipendenti, ero prima in classifica per diverse settimane, quindi spero che anche quest'anno sia così con Virale. E quindi io resto indipendente proprio per questo, per poter dire la mia, il mio pensiero, la mia parola.
3: Guarda, virale, secondo me qua da noi è già proprio virale, a me proprio mi sei appiccicata. Io, come sai, faccio anche il DJ e nella playlist mia c'è già, perché è fantastica.
4: No, vabbè, ti dovrò venire a trovare, perché magari. Io sono Cologno Monzese, quindi non è che siamo lontanissimi.
3: No, no, noi siamo vicini a Firenze, diciamo nella parte alta del Mugello, poi comunque certo. Si gira, lo sai anche te, non lavorando in qua e là si gira, quindi mi farebbe veramente tanto piacere se una qualche serata magari avessimo l'opportunità di incontrarci.
4: Ma davvero, davvero, lo dico io, poi ormai sono diventata amica, diciamo, di molti DJ, di molti speaker, perché diciamo che le mie canzoni escono a settembre e a maggio, e quindi ci ritroviamo ogni anno sempre gli stessi,
3: pochi ma buoni.
4: Beh, certo, sempre. Soprattutto se si tratta di indipendenti, questo sì.
3: Sì, dai, alla fine è un po' il profumo del divertimento, anche perché
4: è il profumo della libertà, sì. Tesoro mio, ecco, io dico questo, soprattutto della libertà, il fatto di non avere vincoli, copioni da seguire, come dici tu, io dico in radio quello che voglio, e sai, e non è poco.
3: Ne va tanto anche dell'artista, perché io ti sono sincero, ho sentito artisti veramente tanto bravi, per tanto bravi intendo dire tanto famosi, no? Perché alle volte tanto famoso non vuol dire tanto bravo, ma diciamo
4: bravo.
3: Tanto famosi.
4: Che... tanto famoso, ma che parla poco, o che comunque io quello che ho scritto, che tu avrai letto su Virale, l'ho scritto di pugno mio, cioè quindi immagina tutte quelle parole che io ho scritto, tutta quella storia su Gaza, la Palestina, l'ho scritto io completamente.
3: Sì, poi
4: di
3: la bellezza
4: mio.
3: Secondo me di Virale, che è una canzone, come hai detto prima tu, ad un primo acchitto magari ti può sembrare frivola, no, sei lì che balli bim bum bam, ma in realtà se tu vai a leggere le parole, i contenuti e tutte quelle robe lì, è un qualcosa di veramente speciale, perché sì. È una canzone che parla di, diciamo così, di argomenti abbastanza toccanti per tutti, ma in maniera molto allegra, e non è facile.
4: Sì, sì. E infatti era quello che era il messaggio che volevo lanciare.
3: Io direi che ti sei super riuscita, no? Riuscita, e quindi la tua virale è venuta benissimo. So che hai fatto altre canzoni, altri pezzi. Noi chiaramente qua questa mattina non li abbiamo messi, ma tutte le volte che tu fai un pezzo nuovo, contattaci, perché noi siamo pronti a metterlo sulla nostra scaletta.
4: Ah, perfetto, perfetto, va benissimo. La stessa cosa, insomma, restiamo in contatto, il mio Instagram è 1 milione di fans recuperati in tutti questi anni di lavoro, anche perché io ci parlo molto, ecco, quindi ho, diciamo che per me non sono follower, sono amici.
3: Questo
4: così.
3: Non è poco, perché sono veramente tante tante persone che tra virgolette ti seguono davvero, perché io ho visto dei profili dove erano strapieni di persone, ma che però probabilmente erano, non lo so, forse
4: I miei sono proprio, dicono, devo dire che guarda, non ad uno, ma molti li conosco di persone e ci collaboro.
3: Va bene, allora dopo saranno 1 milione e 1, perché ti metto il like anch'io su Instagram.
4: Anche io corrispondo.
3: Grazie.
4: Certo.
3: E poi ti vorrei chiedere anche, no, tu hai parlato di Instagram, so che sicuramente da artista avrai tutti i tuoi pezzi su Spotify, su diverse piattaforme, quindi
4: Apple Music, Amazon e poi YouTube, naturalmente, sempre Katia Zaia Real.
3: Bene, bene, quindi invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a metterti un bel like, a seguirti, e magari teniamo d'occhio il tuo prossimo evento, concerto o quello che sarà, non so se lo vuoi svelare adesso, insomma, sai, tante volte.
4: Ma io diciamo che ho in previsione l'ippodromo di Varese, quindi un grande palco, un grande evento, un grande palco. Quindi io, diciamo, mi lancio proprio su non poche persone.
3: Assolutamente, guarda, noi Noi ti facciamo, come si dice, in bocca al lupo, tanti auguri di poter far sempre di più, e sicuramente noi siamo sicuri che ce la farai. Ce la farai perché si capisce che sei molto brava e ci metti molto cuore, che oggigiorno è importante, è molto importante.
4: Passione, passione. Sì. Allora, io spero di conoscerti prima possibile e di riuscire magari a fare un evento insieme.
3: Sarebbe fantastico.
4: Altrimenti ci sentiamo a settembre per il mio nuovo singolo oppure album, perché a questo punto farò l'album con il vinile.
3: Ostia.
4: Come si dava una volta. Sì.
3: Sai che io ho cominciato a fare, siamo qua in chiacchiere, te la butto lì, ho cominciato a fare il DJ nel 99, quando si dismetteva il vinile e si cominciava con i CD. Quindi io per puro caso ho cominciato a suonare con i CD, perché in quel momento era tra virgolette sborone, no cavolo, è la cosa nuova, voglio certo. farlo. E quindi però ho sempre avuto un po' questo punto interrogativo del vinile, perché mi piace, ma ho potuto suonarci solo una volta, diciamo così. Per il resto ho usato CD, chiavette, qualunque altra cosa.
4: Il vinile è bello perché tu ti ricordi che ci facevi gli scratch, sì. ci facevi tutte quelle cose lì che erano vere e proprie creazioni.
3: Io ho sentito tanto il suono del vinile, perché chiaramente io ho iniziato col CD, ma essendo ero piccolo in quel momento nel 99, certo. no? Era certo, tanti anni sì. fa, ma ero piccolino, e quindi suonavo con tutti i ragazzi che invece suonavano col vinile, quindi non l'ho usato io, ma lo conosco veramente molto bene. E io quando sento che una canzone viene incisa sul vinile, mi rimane un pezzettino di amore sul cuore, perché il vinile è il vinile, il suono che ha il vinile, possiamo fare quello che vuoi, che le altre cose non ce l'hanno.
4: Sì, è vero, è vero.
3: È fatto così, c'è poco da fare. Noi, Katia, ti ringraziamo veramente tanto, rimandiamo l'appuntamento quindi allora fine estate, qua ai nostri microfoni, negli studi di Radio Mugello, quindi grazie moltissimo questa mattina di essere stata con noi.
4: Grazie a te e ai nostri ascoltatori.
3: Radio Mugello, di nuovo grazie, Radio Mugello 99 FM, rimanete con noi. Veramente, veramente fantastica e piena di vita la Katia Zaia, è stato veramente un piacere intervistarla. Io non vedo l'ora che arrivi il suo concerto a Varese, se posso io prenoto i biglietti, se posso ci sarò, perché veramente la voglio sentire cantare. È una ragazza piena di vita, piena di idee, love virale, bellissima, bellissima, super carica. Ragazzi, andate su Spotify, su tutte le piattaforme che la Katia ci ha, diciamo, esposto, quindi praticamente tutte, andatevela a sentire e risentitela. Veramente bella questa virale 2.0 qua da Radio Mugello, siamo super contenti, speriamo di avervi fatto passare anche una bella mattinata, no? Quindi speriamo di avervi allietato un pochinino la mattinata. Radio Mugello 99 FM, sempre tanta bella musica, sempre tanta bella gente.
5: Radio Mugello.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve.
5: ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
14: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
15: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
14: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Ragazzi, ve lo ridico, Katia Zaia virale ci ha accompagnato tutta la mattina, è stato veramente un pezzo fantastico, ci ha portato, anche se qua non è proprio un tempo fantastico, ma ci ha portato il bel tempo, ci ha portato l'estate, ci ha fatto sognare. La Katia è stata veramente fenomenale. Ragazzi, è arrivata l'ora X, noi vi dobbiamo salutare. Il Fabio Orgoglio, il Nicola Scialfari e il Gabri Colovi devono fare ciao quella manina. L'appuntamento è a domani, stessa ora, stesso bar, quindi dalle 11 a mezzogiorno, Radio Mugello 99 FM. Ciao, buona giornata, buon appetito, perché diciamo così l'ora è quella giusta, e un buon pomeriggio. Ciao a tutti.
2: www.radiomugello.it

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di martedì 12 maggio sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia, in località Pratolino, presso l'intersezione con la strada comunale di San Jacopo sul lato monte, è crollato sulla sede stradale un muro di proprietà privata per circa 20 metri. È subito intervenuta la polizia provinciale e la struttura tecnica della città metropolitana che, con l'ausilio anche della polizia municipale del comune di Vaglia, ha messo in sicurezza l'area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari. È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l'intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata. Va avanti il programma di sicurezza stradale sui passi del Mugello. Sabato 9 maggio si sono svolti i controlli sul transito delle moto condotti sul passo del Giogo, strada provinciale 503, impegnati 12 operatori della polizia locale, Unione Mugello, e 6 della Polizia Locale Città Metropolitana, con il supporto di un ingegnere della motorizzazione civile per verifiche tecniche sui veicoli. Complessivamente sono state fermate 145 moto, accertando 22 violazioni, 2 per superamento della striscia di mezzeria, 3 per dispositivi di equipaggiamento non funzionanti, 1 per targa irregolare e 2 per dispositivi tecnici non conformi, 7 per mancanza di documenti e 5 per mancata revisione, 1 per mancata copertura assicurativa e 1 per velocità non commisurata alle situazioni ambientali. Il piano passi sicuri con controlli interforze è stato adottato per intensificare la vigilanza sulla statale della Puta, il passo del Giogo e la militare per Barberino nel periodo di maggior afflusso turistico e motociclistico. L'attività infatti è improntata prima di tutto sulla prevenzione e a contribuire al contrasto di comportamenti di guida scorretti, con lo scopo di aumentare la sicurezza sulle strade per gli stessi motociclisti, gli automobilisti e i cittadini. Modifiche temporanee alla viabilità sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate a Panicaglia, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario sulla linea Firenze-Faenza. Dal lunedì 11 maggio alle 9 sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 34 e 800 e il chilometro 34 e 950. Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sul nuovo tracciato di cantiere fino al completamento dell'opera. Nelle aree di raccordo lato Borgo San Lorenzo e lato Ronta è attivo un senso unico alternato con semaforo fino a venerdì 15 maggio alle 13 per consentire il completamento della segnaletica. Sull'intera area di cantiere tra il chilometro 34 e 700 e il chilometro 35 e 100 fino al termine dei lavori è previsto un limite di velocità di 30 km orari. Al termine delle lavorazioni e comunque dalle 13 di venerdì 15 maggio sarà chiusa al transito l'attuale sede stradale nel tratto interessato. Il comune di Borgo San Lorenzo invita tutta l'utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea, a moderare la velocità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento dei lavori. Un appuntamento dedicato alla scoperta dell'opera e del pensiero di Mark Rothko, tra i protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Giovedì 14 maggio alle 17:30 la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo ospita Martino Margheri della Fondazione Palazzo Strozzi, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento sulla mostra fiorentina dedicata all'artista, raccontando nel linguaggio visivo la ricerca spirituale e l'intensa forza emotiva dei celebri campi cromatici che hanno segnato la storia dell'arte del Novecento. Un'occasione per avvicinarsi all'universo poetico di Rothko e comprendere il valore della sua presenza a Firenze, in un dialogo tra arte, colore e contemplazione. Partecipazione libera e gratuita. Sono in arrivo 4 appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina, con la presenza di Ex Viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto. Una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilogge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
5: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso.

0: Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
4: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo, con tasso zero, da 99 euro al mese. Tag 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508. Da Mugello Rent a Vicchio, dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 8448 371. Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90x19x1,4 cm, con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you
2: are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
1: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
4: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: In ogni momento della tua giornata.
10: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di martedì 12 maggio sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia, in località Pratolino, presso l'intersezione con la strada comunale di San Jacopo sul lato monte, è crollato sulla sede stradale un muro di proprietà privata per circa 20 metri. È subito intervenuta la polizia provinciale e la struttura tecnica della città metropolitana che, con l'ausilio anche della polizia municipale del comune di Vaglia, ha messo in sicurezza l'area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari. È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l'intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata. È stata riaperta al transito la strada comunale di Figliano nel comune di Borgo San Lorenzo a seguito del completamento dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto verificatosi durante l'emergenza maltempo del 14 e 15 marzo 2025, con interventi eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 150.000 euro. Le eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio hanno contribuito in modo determinante all'innesco di un movimento franoso nel versante a valle della carreggiata, compromettendo la stabilità del tratto stradale e rendendo necessaria la chiusura immediata dell'arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento statico della scarpata attraverso la costruzione di una gabbionata su quattro ordini, progettata con un adeguato sistema di ripartizione e irrigidimento strutturale. L'opera è stata inoltre predisposta per una successiva integrazione mediante l'inserimento di micropali o barre autoperforanti e tiranti, soluzione che consentirà di garantire la piena stabilità dell'infrastruttura anche in condizioni sismiche. Va avanti il programma di sicurezza stradale sui passi del Mugello. Sabato 9 maggio si sono svolti i controlli sul transito delle moto condotti sul passo del Giogo, strada provinciale 503, impegnati 12 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale Città Metropolitana, con il supporto di un ingegnere della motorizzazione civile per verifiche tecniche sui veicoli. Complessivamente sono state fermate 145 moto, accertando 22 violazioni, 2 per superamento della striscia di mezzeria, 3 per dispositivi di equipaggiamento non funzionanti, 1 per targa irregolare e 2 per dispositivi tecnici non conformi, 7 per mancanza di documenti e 5 per mancata revisione, 1 per mancata copertura assicurativa e 1 per velocità non commisurata alle situazioni ambientali. Il piano passi sicuri con controlli interforze è stato adottato per intensificare la vigilanza sulla statale della Futa, il passo del Giogo e la militare per Barberino nel periodo di maggior afflusso turistico e motociclistico. L'attività infatti è improntata prima di tutto sulla prevenzione e a contribuire al contrasto di comportamenti di guida scorretti, con lo scopo di aumentare la sicurezza sulle strade per gli stessi motociclisti, gli automobilisti e i cittadini. Sono tornate pienamente operative le 2 sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia vengono di nuovo eseguite presso le 2 sale, con una novità: per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle 2 sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di 2 sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento, ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle 2 sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Modifiche temporanee alla viabilità sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate a Panicaglia, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario sulla linea Firenze-Faenza. Dal lunedì 11 maggio alle 9 sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 34 e 800 e il chilometro 34 e 950. Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sul nuovo tracciato di cantiere fino al completamento dell'opera. Nelle aree di raccordo lato Borgo San Lorenzo e lato Ronta è attivo un senso unico alternato con semaforo fino a venerdì 15 maggio alle 13 per consentire il completamento della segnaletica. Sull'intera area di cantiere tra il chilometro 34 e 700 e il chilometro 35 e 100, fino al termine dei lavori è previsto un limite di velocità di 30 km orari. Al termine delle lavorazioni e comunque dalle 13 di venerdì 15 maggio sarà chiusa al transito l'attuale sede stradale nel tratto interessato. Il comune di Borgo San Lorenzo invita tutta l'utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a moderare la velocità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento dei lavori. La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradi, a un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradi organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che dopo il rinvio dei lavori del 6 maggio da parte di Enel, che tolgono energia agli impianti, i possibili disservizi in via di Migneto e località Buttoli potranno verificarsi dalle 8 di mercoledì 13 maggio. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Un appuntamento dedicato alla scoperta dell'opera e del pensiero di Mark Rothko, tra i protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Giovedì 14 maggio alle 17.30 la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo ospita Martino Margheri della Fondazione Palazzo Strozzi, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento sulla mostra fiorentina dedicata all'artista, raccontandone il linguaggio visivo, la ricerca spirituale e l'intensa forza emotiva dei celebri campi cromatici che hanno segnato la storia dell'arte del Novecento. Un'occasione per avvicinarsi all'universo poetico di Rothko e comprendere il valore della sua presenza a Firenze, in un dialogo tra arte, colore e contemplazione. Partecipazione libera e gratuita. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia

protezione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17.30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327-8764-012. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'Oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Fino a sabato 16 maggio si svolge a Rufina la seconda edizione di Leggere in Villa, la rassegna promossa dalla Comune di Rufina dedicata alla promozione della lettura, all'educazione e alla partecipazione culturale, con iniziative rivolte alle scuole, ai bambini, alle famiglie e alla cittadinanza. Il cuore della manifestazione sarà Villa Poggio Reale, che per una settimana ospiterà letture animate, incontri con autori, laboratori creativi, attività educative e momenti di confronto, con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del territorio. Nel corso della settimana si alterneranno incontri con autori come Serena Raggi e Anna Sarfatti, attività di lettura animata curate dalla Biblioteca Comunale di Rufina, laboratori per bambini e iniziative dedicate all'inclusione e alla comunicazione accessibile. Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza anche l'inaugurazione dei pannelli di comunicazione aumentativa alternativa nel parco davanti alla stazione del progetto Parla con Tutti, oltre alle presentazioni di libri per grandi e piccoli previste sabato 16 maggio. La manifestazione è realizzata dalla Comune di Rufina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Rufina, la Biblioteca Comunale, la Consulta dei Genitori di Rufina e l'Associazione Uno per Tutti. Il programma completo è disponibile sul sito della Comune di Rufina e sui canali social istituzionali. Il Comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'uomo dal fiore in bocca, performance della compagnia teatrale Krypton che trasforma il capolavoro del Nobel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'uomo dal fiore in bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco, accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione è curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton, in collaborazione con l'associazione culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370-3092-227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Faggiola di Quadalto, frazione di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi.

0: Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Sono in arrivo 4 appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di ex viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 8468 165.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno o al sito www.lettiematerassi.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Mugello Renta Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Buon mercoledì da Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: ti trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte, mercoledì 27 maggio.

0: E lei che cosa ne pensa?
1: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
0: Conviene. Ma vai da Conat.
2: Via, via. Vieni via con me.
3: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
0: Conat.
4: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. 85 deep.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più. Radio Mugello.
1: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
2: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
2: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
7: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335 800 1624.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunet.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello,
8: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: con chi sei.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what
3: you are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
2: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Da Mugello Rent a Vicchio, dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradia, un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradia organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Questa estate i giovani tornano protagonisti con la nascita in Mugello di Summer Youth Vision, la nuova rassegna cinematografica estiva della Proloco di San Piero a Sieve, ideata assieme ai ragazzi e le ragazze della Consulta dei giovani di Scarperia e San Piero. Il primo social cinema sotto le stelle, interamente gratuito e dedicato per le giovani generazioni mugellane, uno spazio pensato per fare aggregazione, avvicinare i giovani al mondo del terzo settore, per suscitare la curiosità e il dibattito. Il progetto vincitore del bando Siete Presente Giovani e Associazionismo edizione 2026, promosso e finanziato da CESVOT, Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze, coinvolge anche il Comune di Scarperia e San Piero, la Proloco di Scarperia, la Misericordia di San Piero a Sieve, la Misericordia di Scarperia, l'Associazione Arzac, l'Associazione Bike Boops, l'Associazione Ellera e il Comitato 10 Settembre. La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà venerdì 15 maggio alle 18 presso il Salone dei Tendaggi di Palazzo dei Vicari a Scarperia, alla presenza dell'amministrazione comunale dei rappresentanti delle associazioni degli Youth Ambassadors. Saranno presentati i film selezionati per la rassegna. Un appuntamento dedicato alla scoperta dell'opera e del pensiero di Mark Rothko, tra i protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Giovedì 14 maggio alle 17.30 la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo ospita Martino Margheri della Fondazione Palazzo Strozzi, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento sulla mostra fiorentina dedicata all'artista, raccontandone il linguaggio visivo, la ricerca spirituale e l'intensa forza emotiva dei celebri campi cromatici che hanno segnato la storia dell'arte del Novecento. Un'occasione per avvicinarsi all'universo poetico di Rothko e comprendere il valore della sua presenza a Firenze, in un dialogo tra arte, colore e contemplazione. Partecipazione libera e gratuita. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'uomo dal fiore in bocca, performance della compagnia teatrale Krypton, che trasforma il capolavoro del Nobel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'uomo dal fiore in bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco, accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton, in collaborazione con l'associazione culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370-3092-227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com. Sono in arrivo 4 appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di Ex Viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto. Una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo a...
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 123 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
9: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
10: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
9: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade,

0: essere aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo.
1: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent, vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, ginnastica posturale, in Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura, scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
8: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima, acqua e vino della casa, il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
9: Radio Mugello
10: 334-7988-000.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
11: Sono le 15 e 59 minuti.
12: Radio Mugello Notizie.
2: La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradia, un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradia organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambini e bambini bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il Comune chiede ai gestori di aderire a tre principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistiche e informazioni sono disponibili sul sito del Comune. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17.30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327-8764-012. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Faggiola di Quadalto, frazioni di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Sono in arrivo quattro appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di ex viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
12: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello. Allora.

0: è Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16

0: più su barberinooutlet.com.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. Su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
0: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vindo Mountain Bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro, 340-6463-487. Vendesi capi di abbigliamento femminili fatti a mano, produzione sartoriale praticamente nuovi a buon prezzo, 347-0424-662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero Assieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze, 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese, 380-1218-291 Catia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333-475-50197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato, 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio, 328-347-3483 Sebi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì, 377-9981-418 massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro, 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino, 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro, 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo, 328-3576-498, solo WhatsApp.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000.
4: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
2: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
1: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
2: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilogge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: www.radiomugello.it.
1: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi.

era una copertura, faceva il traffico d'armi con Cuba, innamorata, sima di Fidel. Ma Fidel non c'era,

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
4: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Leider. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly, venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
5: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
6: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
5: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradia, un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradia organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma, e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgan, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17.30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327-8764-012. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'Oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Il comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Sono in arrivo quattro appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di ex viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto. Una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
9: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Più fantasia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly, venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
5: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
5: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: In ogni momento della tua giornata
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you
8: are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
7: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Da Mugello Rent a Vicchio, dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di martedì 12 maggio sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia, in località Pratolino, presso l'intersezione con la strada comunale di San Jacopo sul lato monte, è crollato sulla sede stradale un muro di proprietà privata per circa 20 metri. È subito intervenuta la polizia provinciale e la struttura tecnica della città metropolitana che, con l'ausilio anche della polizia municipale del comune di Vaglia, ha messo in sicurezza l'area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari. È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l'intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata. Sono tornate pienamente operative le due sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità, chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia, vengono di nuovo eseguite presso le due sale. Con una novità, per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di due sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma, e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17.30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327-8764-012. Un appuntamento dedicato alla scoperta dell'opera e del pensiero di Mark Rothko, tra i protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Giovedì 14 maggio alle 17.30 la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo ospita Martino Margheri della Fondazione Palazzo Strozzi, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento sulla mostra fiorentina dedicata all'artista, raccontandone il linguaggio visivo, la ricerca spirituale e l'intensa forza emotiva dei celebri campi cromatici che hanno segnato la storia dell'arte del Novecento. Un'occasione per avvicinarsi all'universo poetico di Rothko e comprendere il valore della sua presenza a Firenze. In un dialogo tra arte, colore e contemplazione. Partecipazione libera e gratuita. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent, vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
1: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Buon mercoledì da Radio Mugello.

mutande sopra il vestito. Conosco un tipo con il tempo diventato ricco. Piacere mio, Aldo Ritmo. Ritmo.

Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: di donne di.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 30 serate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Va avanti il programma di sicurezza stradale sui passi del Mugello. Sabato 9 maggio si sono svolti i controlli sul transito delle moto condotti sul passo del Giogo, strada provinciale 503. Impegnati 12 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale Città Metropolitana, con il supporto di un ingegnere della motorizzazione civile per verifiche tecniche sui veicoli. Complessivamente sono state fermate 145 moto, accertando 22 violazioni, 2 per superamento della striscia di mezzeria, 3 per dispositivi di equipaggiamento non funzionanti, 1 per targa irregolare e 2 per dispositivi tecnici non conformi, 7 per mancanza di documenti e 5 per mancata revisione, 1 per mancata copertura assicurativa e 1 per velocità non commisurata alle situazioni ambientali. Il piano passi sicuri con controlli interforze è stato adottato per intensificare la vigilanza sulla statale della Futa, il passo del Giogo e la militare per Barberino nel periodo di maggior afflusso turistico e motociclistico. L'attività infatti è improntata prima di tutto sulla prevenzione e a contribuire al contrasto di comportamenti di guida scorretti, con lo scopo di aumentare la sicurezza sulle strade per gli stessi motociclisti, gli automobilisti e i cittadini. È stata riaperta al transito la strada comunale di Figliano nel comune di Borgo San Lorenzo a seguito del completamento dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto verificatosi durante l'emergenza maltempo del 14 e 15 marzo 2025, con interventi eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 150.000 euro. Le eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio hanno contribuito in modo determinante all'innesco di un movimento franoso nel versante a valle della carreggiata, compromettendo la stabilità del tratto stradale, rendendo necessaria la chiusura immediata dell'arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento statico della scarpata attraverso la costruzione di una gabbionata su 4 ordini, progettata con un adeguato sistema di ripartizione e irrigidimento strutturale. L'opera è stata inoltre predisposta per una successiva integrazione mediante l'inserimento di micropali o barre autoperforanti e tiranti, soluzione che consentirà di garantire la piena stabilità dell'infrastruttura anche in condizioni sismiche. Modifiche temporanee alla viabilità sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate a Panicaglia nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario sulla linea Firenze-Faenza. Dal lunedì 11 maggio alle 9 sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 34 e 800 e il chilometro 34 e 950. Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sul nuovo tracciato di cantiere fino al completamento dell'opera. Nelle aree di raccordo lato Borgo San Lorenzo e lato Ronta è attivo un senso unico alternato con semaforo fino a venerdì 15 maggio alle 13 per consentire il completamento della segnaletica. Sull'intera area di cantiere tra il chilometro 34 e 700 e il chilometro 35 e 100 fino al termine dei lavori è previsto un limite di velocità di 30 km orari. Al termine delle lavorazioni e comunque dalle 13 di venerdì 15 maggio sarà chiusa al transito l'attuale sede stradale nel tratto interessato. Il comune di Borgo San Lorenzo invita tutta l'utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea, a moderare la velocità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento dei lavori. Sono tornate pienamente operative le 2 sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia vengono di nuovo eseguite presso le 2 sale. Con una novità, per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle 2 sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di 2 sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradi, a un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradi organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Il mercato contadino della giovedì entra ufficialmente nel programma di Vivi lo Sport. L'appuntamento è per giovedì 14 maggio negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo, dove dalle 16 saranno attivi i banchi delle aziende agricole del territorio. Il programma della giornata si aprirà alle 17 con il laboratorio per bambine e bambini Fai Centro, a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Alle 17.30 spazio alla cultura sportiva con la presentazione del libro Bartali 1936, dedicato alla storica vittoria di Gino Bartali al Giro d'Italia di 90 anni fa. L'incontro vedrà la partecipazione di Marco Pasquini tra gli autori del volume. Dalle 18 alle 19 il mercato ospiterà una lezione aperta di yoga del respiro guidata da Yoga nel Mugello, che in caso di maltempo si svolgerà presso lo studio in via Guido Rossa. La giornata si concluderà alle 19 con il talk e dibattito Nutri lo Sport insieme alla nutrizionista Erika Annunzi. Per tutta la durata dell'evento sarà attivo l'aperitivo contadino. Tutte le attività sono a ingresso gratuito. Per i lavoratori è consigliata la prenotazione. In caso di maltempo il mercato contadino del giovedì si svolgerà nella stessa location ma al coperto. Un appuntamento dedicato alla scoperta dell'opera e del pensiero di Mark Rothko, tra i protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Giovedì 14 maggio alle 17.30 la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo ospita Martino Margheri della Fondazione Palazzo Strozzi, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento sulla mostra fiorentina dedicata all'artista, raccontandone il linguaggio visivo, la ricerca spirituale e l'intensa forza emotiva dei celebri campi cromatici che hanno segnato la storia dell'arte del Novecento. Un'occasione per avvicinarsi all'universo poetico di Rothko e comprendere il valore della sua presenza a Firenze, in un dialogo tra arte, colore e contemplazione. Partecipazione libera e gratuita. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma, e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17.30 incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9 visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi scrivere su WhatsApp al numero 327 8764 012. Fino a sabato 16 maggio si svolge a Rufina la seconda edizione di Leggere in Villa, la rassegna promossa dalla Comune di Rufina dedicata alla promozione della lettura, all'educazione e alla partecipazione culturale, con iniziative rivolte alle scuole, ai bambini, alle famiglie e alla città cittadinanza. Il cuore della manifestazione sarà Villa Poggio Reale, che per una settimana ospiterà letture animate, incontri con autori, laboratori creativi, attività educative, momenti di confronto, con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del territorio. Nel corso della settimana si alterneranno incontri con autori come Serena Raggi e Anna Sarfatti, attività di lettura animata curate dalla Biblioteca Comunale di Rufina, laboratori per bambini e iniziative dedicate all'inclusione e alla comunicazione accessibile. Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza anche l'inaugurazione dei pannelli di comunicazione aumentativa alternativa nel parco davanti alla stazione del progetto Parla con Tutti, oltre alle presentazioni di libri per grandi e piccoli previste sabato 16 maggio. La manifestazione è realizzata dalla Comune di Rufina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Rufina, la Biblioteca Comunale, la Consulta dei Genitori di Rufina e l'Associazione Uno per Tutti. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Rufina e sui canali social istituzionali. Il Comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Sono le 19.
6: Mercoledì Sport. Tutto sugli sport di squadre individuali del Mugello e della Val di Sieve. Risultati, classifiche, interviste a cura di Fabrizio Paoli con la collaborazione di Daniele Bianchini. Mercoledì Sport, il mercoledì alle 19 su Radio Mugello.
7: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone in Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: E ben ritrovati, buonasera per questa nuova puntata di Mercoledì Sport, in questo mercoledì 13 maggio, tra l'altro quella che è la nostra penultima puntata stagionale della trasmissione. E come di consueto parleremo di tutti i risultati degli sport di squadra individuali del Mugello e della Val di Sieve, che ormai stanno giungendo al termine un po' in tutte le discipline, a parte poi la pallanuoto che, come sempre, termina la stagione in estate. E però prima ancora dei nostri ospiti e del riepilogo di tutti i risultati, parliamo dell'evento che inizierà già domani, ovvero la edizione 2026 di Vivi lo Sport Mugello alla Foro Boario di Borgo San Lorenzo. E per parlarne abbiamo in linea l'assessore allo sport del comune di Borgo San Lorenzo, Gabriele Timpanelli. Buonasera Gabriele.
9: Buonasera a tutti.
2: Allora Gabriele, con te parliamo di questa edizione di Vivi lo Sport, edizione, se non sbaglio, numero 33, ovviamente si svolge come sempre al Foro Boario, torna però nel mese di maggio, da domani fino a domenica. L'anno scorso invece era stata svolta a settembre per i problemi che sappiamo, quindi ti chiedo un po' di presentarci questa edizione 2026.
9: Sì, intanto di nuovo buonasera. Sono proprio qui in diretta dalla fiera per fare gli ultimi check prima dell'inizio di domani. Appunto, da oltre 30 anni si parte con una nuova edizione 2026 della Festa Vivi lo Sport, e torna appunto, come hai detto tu, nel suo periodo storico, quindi la terza settimana di maggio, sperando un po' nel tempo e nelle previsioni, ma noi siamo molto ottimisti e quindi cercheremo di scongiurare anche il tempo che queste previsioni ci lasciano un po' di dubbi, perché qui l'entusiasmo è alto, c'è tanta attesa, tante società sportive, addirittura più di settembre, che hanno dato la partecipazione e saranno presenti in fiera. Ci sono oltre 300 eventi in questi 4 giorni, quindi un numero alto di adesioni e di prove che appunto ogni società sportiva, ogni associazione metterà a disposizione dei bambini e delle bambine, ma anche gli adulti, insomma, che si vuole cimentare in qualche altra disciplina che magari non ha provato nel corso di questi della sua vita. Ci sarà l'occasione qui a Vivi lo Sport, quindi la manifestazione è pronta e insomma speriamo che, come sempre, siano 4 giorni di festa e di sport.
2: Ecco Gabriele, hai ricordato tante società, se non sbaglio si parla addirittura di un centinaio, almeno tra società sportive, associazioni, 300 invece hai detto gli eventi. E tra l'altro, ovviamente, per ospitare tutti questi eventi, non solo il Foro Boario, ma poi sono dislocate anche nelle varie palestre o piscine, insomma in tutti gli impianti sportivi della zona.
9: Sì, è una festa che già da qualche anno cerca di allargarsi oltre il territorio canonico, l'area canonica del Foro Boario, quindi sono coinvolti anche altri comuni. Ci sarà sarà qualcosa al Lago di Bilancino, ci saranno eventi anche negli impianti palestre comunali, al centro piscine, che appunto è riaperto, ci sarà una gara di nuoto la domenica in giornata. E quindi insomma eventi diffusi. Chiaramente maggio è anche un periodo in cui alcune delle discipline stanno arrivando al termine, quindi hanno anche manifestazioni appunto proprio all'interno dei propri impianti, e diciamo è una manifestazione a 4 giorni di manifestazione diffusa nei vari territori di Borgo, ma non solo, ecco.
2: E allora Gabriele, poi abbiamo ricordato il fatto che già da domani, se non sbaglio dal pomeriggio, iniziano le prime attività, però se non sbaglio l'inaugurazione ufficiale è nel giorno di venerdì, quindi
9: no, questa è la novità di quest'anno, ecco. L'inaugurazione ufficiale partiamo domani con alle ore 6.
10: Ah, domani alle 18, qui, ecco perché.
9: Domani alle 18, venerdì invece di consueto veniva fatta il venerdì mattina.
10: Esatto.
9: Concomitanza con la presenza delle scuole. Quest'anno abbiamo deciso di anticipare l'inaugurazione proprio al giorno in cui parte la festa, per dedicare il venerdì tutto ai bambini senza interrompergli nella loro possibilità di fare le attività. Quindi quello spazio che fra virgolette rubavamo un po' a loro per provare le attività, glielo rendiamo e lo recuperiamo il giovedì con un'inaugurazione ufficiale. Ci sarà anche, per dare proprio il via sportiva alla manifestazione, una è stata organizzata dall'associazione Mugello Social Run, una sgambata, diciamo così, una corsettina in amicizia per dare il via a questa edizione 2026 di Vivi lo Sport.
10: Sì, tra l'altro, tanto per dire, hai parlato della Mugello Social Run, è una delle tante società che poi non sono, ci sono società storiche come sempre a Vivi lo Sport, e la Mugello Social Run invece è una società neonata, ne abbiamo parlato anche con i responsabili poche settimane fa ai nostri microfoni. Quindi ti ringrazio Gabriele, non so se vuoi aggiungere qualche cosa o qualche appuntamento particolarmente importante per voi.
9: Ora non vorrei, ce n'è talmente tanti che se poi ne dico qualcuno gli altri poi la possono prendere al male, quindi il consiglio è di venire in fiera e ci sarà spazio per tutte le discipline, e conoscere anche magari associazioni e discipline che uno pensava forse non ci fossero nemmeno nel territorio, ecco. Quindi questi 4 giorni serve apposta alle famiglie, alle persone, per far capire il bagaglio di associazionismo sportivo che c'è nel nostro territorio. Quindi quindi è un augurio di vedervi alla questi 4 giorni e che insomma che sia all'insegna di divertimento e del benessere.
10: Sì, grazie davvero Gabriele. Ricordiamo, ci vediamo sicuramente, perché poi tra i vari stand c'è anche quello di Radio Mugello da domani, e ci saranno anche alcune trasmissioni in diretta da lì, tra cui sportive, alcuni approfondimenti calcistici domani e dopodomani con Marco Gianassi, che tra l'altro abbiamo anche qui in studio. Quindi ti ringrazio Gabriele e ovviamente
9: grazie a voi.
10: Appuntamento
9: a tutti. Ci vediamo in fiera.
10: Benissimo. Grazie Gabriele, buonasera. E allora abbiamo salutato Gabriele Timpanelli per la presentazione di Vivi lo Sport, che è pronta a prendere il via, e abbiamo questi ultimi minuti, lo spazio per parlare di basket, con le pochissime partite che si sono giocate questa settimana. Abbiamo in linea Daniele Bianchini. Buonasera Daniele.
11: Ciao Fabrizio, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
10: Allora, in apertura abbiamo parlato di Vivi lo Sport, e con te torniamo a parlare dello sport invece che seguiamo ogni settimana. Per quanto riguarda il basket, come detto, praticamente solamente 2 partite negli ultimi 7 giorni, chiuso il campionato di Serie C con il 9° posto della Val di Sieve. La divisione regionale 2 ha chiuso il suo campionato, Mugello Basket nel girone B al 10° posto ha chiuso la stagione, invece la Val di Sieve, che aveva chiuso al 12° posto, la seconda squadra di Mattia Pasetti, è andata ai play-out, ha affrontato il Basket Don Bosco Figline, e avevamo parlato della netta vittoria di lunedì 4 maggio 81-59 in casa contro la squadra del Valdarno. La gara 2 è già stata definitiva, non c'è stata gara 3 domenica scorsa, perché giovedì scorso la Val di Sieve ha vinto anche sul campo del Basket Don Bosco Figline per 77-75, tra l'altro vedo dopo un tempo supplementare 70-70 il risultato, e quindi ha ottenuto ai playout la salvezza per il secondo anno di fila.
11: Sì, 45 minuti di pura battaglia per riuscire a trovare la salvezza dopo gara 2, che ha permesso insomma di non avere intanto la fatica supplementare della terza gara, ma soprattutto di non avere brutte sorprese, che poi quando le partite sono a quel punto insomma scontro diretto secco possono sempre lasciare qualche dubbio. In realtà il divario tra le due squadre secondo me era ben chiaro dopo la partita di gara 1, in cui la Val di Sieve aveva nettamente vinto in casa, Poi si sa, insomma, quando si va a giocare fuori casa, partite decisive, può darsi che i valori si ribaltino, o in questo caso però è stata bravissima la squadra di Pontassieve, allenata da Pasetti, a trovare questa vittoria dopo un supplementare, quindi dimostrando anche di avere una grande tenuta mentale e fisica nonostante si sia al termine di una lunga stagione sportiva. Quindi obiettivo stagionale raggiunto per la Val di Sieve, che il prossimo anno parteciperà di nuovo alla DR2, e così avremo anche il prossimo anno due squadre in

0: dopo 4 minuti e 22 secondi a causa dell'infortunio di un giocatore, immagino infortunio grave, e quindi verrà recuperata giovedì 21 maggio alle 21.45. Quindi non abbiamo risultati da ricordare in questa Coppa Primavera. Ricordiamo la situazione di classifica: l'STM è prima con 10 punti, 5 vittorie e una sconfitta, ma a questa gara da recuperare. La Mugello 88 è terza con 8 punti, 4 vittorie e 2 sconfitte, e però ha già riposato a differenza dei borghigiani. E come abbiamo detto nella scorsa puntata, la prossima gara si giocherà domani sera alla Palazzetto dello Sport Gaddo Cipriani di Borgo San Lorenzo. Per la nona giornata alle 21.30 l'STM ospita la Mugello 88 nel derby mugellano. E poi dopo pochi giorni si gioca la decima giornata, in cui riposa l'STM. La Mugello 88 giocherà in casa martedì contro gli Snails alle ore 21 a Galliano. Quindi Daniele, siamo in conclusione quasi anche della regular season di questa Coppa Primavera, con questa sospensione di questo incontro e con il derby ormai siamo alle porte, poco più di 24 ore.
1: Abbiamo già detto la settimana scorsa, sarà una partita probabilmente decisiva in chiave Final Four. Per quanto riguarda la concomitanza di questo derby nel fine settimana di Vivi lo Sport, sembra fatto un po' apposta, ma sembra quasi un evento da mettere in programma per la festa diffusa dello sport mugellano, come ha detto anche l'assessore Timpanelli poco prima di me. È un evento chiaramente non organizzato e pensato all'interno di Vivi lo Sport, ma un'occasione di esaltare il meglio dello sport amatoriale, del basket amatoriale di quest'anno a livello mugellano. E quindi a poche centinaia di metri dal Foro Boare ci sarà anche questa partita, che sarà sicuramente un motivo in più di interesse a livello sportivo per questo fine settimana di Borgo San Lorenzo.
0: Sì, sicuramente. Tra l'altro poi anche le varie partite, anche di stagione regolare, sia delle prime squadre e delle under, poi vengono sempre inserite all'interno di Vivi lo Sport, anche se poi sono già da calendario in quelle date, quindi vedremo. E quindi l'appuntamento per tutti, insomma, non solo per il basket, anche con te a Vivi lo Sport nei prossimi 4 giorni. E poi magari non so se ci risentiremo mercoledì prossimo per l'ultima puntata stagionale per chiudere il quadro, anche se poi concludo io la Coppa Primavera e vedrà iniziare il 1 di giugno, il 2 di giugno i playoff, la finale se non sbaglio è il 13 di giugno, quindi sicuramente non seguiremo nella nostra trasmissione le vicende di Mugello 88 ed STM.
1: Fabrizio, grazie mille, ci risentiremo settimana prossima allora a questo punto per fare il punto della situazione finale di questa lunga stagione. Grazie per ora, bene, buon proseguimento di serata.
0: Grazie Daniele, ci fermiamo per la pubblicità e poi rientriamo con la pallavolo.
2: Radio Mugello.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene, i miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
9: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
10: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
9: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
10: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Vittachini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm, con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo

0: listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: E allora rientriamo con la seconda parte di Mercoledì Sport, una seconda parte dedicata alla pallavolo che sta giungendo al termine dei propri campionati a sua volta. E allora andiamo a vedere il campionato di Serie C maschile nel girone A unico. E si è concluso il campionato, è arrivata nella 26esima ultima giornata di domenica scorsa la sconfitta casalinga della Remo Masirufina contro il Torretta Volley Livorno, squadra prima in classifica, già ampiamente prima in questo campionato. Si è imposta 3-1 al Pala Omero, quindi la squadra allenata da Simone Ricciolini rimane a 30 punti in classifica, 9 vittorie e 17 sconfitte, decimo posto che vale la salvezza, come avevamo detto, 4 retrocessioni sicure. La Remo Masirufina è al quintultimo posto, sarebbe retrocessa solamente in caso di risultati sfavorevoli dalle categorie superiori, così non è stato e quindi ancora un anno in Serie C per la squadra maschile della Remo Masirufina. Tra l'altro è il 18esimo anno consecutivo in cui la formazione rufinese disputerà il campionato di Serie C regionale. Passiamo al campionato di Serie D maschile nel girone A. Anche qui si è conclusa con la 26esima giornata la regular season, è arrivata una sconfitta per la Pallavolo Scarperia 3-0 sul campo di calci sabato scorso, quindi la squadra allenata da Mauro Montagni in classifica chiude al quinto posto con 42 punti, bilancio di 14 vittorie e 10 sconfitte. Per quanto riguarda il campionato di Serie D femminile, l'ultimo che trattiamo a livello regionale, nel girone C, anche qui sabato scorso le nostre squadre in campo per la 26esima e ultima giornata. Il GS Pallavolo di Borgo San Lorenzo ha vinto in casa 3-2 a Ronta contro la formazione fiorentina del San Michele. E la squadra allenata da Nicola Santi ha ottenuto quindi al tie break questi due punti, è settima con 47 punti e un bilancio di 16 vittorie e 10 sconfitte. Per quanto riguarda invece la Remo Masirufina, è arrivata una vittoria casalinga netta 3-0 contro la formazione pistoiese della Lavaca Chiara Buggiano al Pala Omero, quindi importanti questi tre punti in classifica per la squadra allenata da Gabriele Meli, che sale al secondo posto con 56 punti, bilancio di 19 vittorie e 7 sconfitte. Formazione rufinese che con questo secondo posto accede ai play-off e quindi si appresta a vivere anche la post-season. Tra l'altro per la Remo Masirufina non avevamo ancora il quadro è chiaro delle partite che l'aspetteranno nei playoff, ne parleremo la prossima settimana. Passiamo ai campionati regionali che hanno visto nella seconda campionati provinciali ovviamente nella seconda divisione femminile girone B, 26esima e ultima giornata. La prima a scendere in campo è stata la Polisportiva San Piero Assieve, che ha vinto 3-0 contro le Sieci in casa, gara giocata venerdì scorso. Quindi per la formazione allenata da Fabrizio Borsotti arrivano 3 punti, sono 62 in classifica, 21 vittorie e 5 sconfitte, e a sorpresa direi la formazione sampierina ha conquistato il primo posto in questo girone B del campionato di seconda divisione, superando proprio all'ultima giornata il Calenzano Volley, che invece ha perso in trasferta la sua gara. Quindi questo testa a testa è andato alla formazione sampierina, che però non può fregiarsi della vittoria, anzi della promozione, vince il campionato ma non è promossa, in quanto per i risultati concomitanti anche direi dalle categorie superiori è costretta intanto a disputare dei playoff promozione, partendo dai quarti di finale, se non sbaglio è questo il grado a cui siamo arrivati. Di sicuro la prossima gara la giocherà la squadra di Borsotti a San Piero a Sieve sabato prossimo 16 maggio alle ore 21 contro Empoli Pallavolo, squadra che si è classificata al primo posto nel girone A. Gara di ritorno già mercoledì prossimo alle ore 21 a Empoli per la gara 2 di questi playoff promozione. Per quanto riguarda l'altra squadra mugellana, ovvero la Mugello Volley, ha chiuso il proprio campionato a Vicchio sabato scorso 9 maggio, ha vinto in casa 3-1 contro la Robur 1908 di Scandicci. Quindi la squadra allenata da Ilaria Bolognesi ha aggiunto altri 3 punti alla propria classifica e si è praticamente piazzata al quinto posto in classifica con 47 punti e un bilancio di 16 vittorie e 10 sconfitte. Per quanto riguarda questa formazione vicchiese, quindi un risultato più che lusinghiero, arrivare nella top 5 di questo campionato di seconda divisione. E passiamo al campionato di terza divisione femminile nel girone C. Ricordiamo che qui la stagione invece si era conclusa da un paio di settimane. La seconda squadra della Remo Masirufina ha chiuso all'ottavo posto con 20 punti e un bilancio di 7 vittorie e 13 sconfitte per la formazione allenata da Guido Pillori. A questo punto passiamo alle manifestazioni di pallavolo della WISP, che hanno visto nel campionato misto elite nel girone unico, ricordiamo i piazzamenti al termine della regular season: 7° posto a pari merito per la Remo Masirufina, che però è 8ª per lo scontro diretto, 11° e ultimo per la pallavolo Scarperia. Quindi grazie al piazzamento l'ultimo utile per i playoff, la Remo Masirufina martedì 5 maggio è scesa in campo sul campo appunto della Meeting Ruini, squadra prima in classifica, ovvero il cliente più difficile da affrontare. È arrivata una sconfitta per 3-1 che ha estromesso subito la formazione della Val di Sieve dai playoff. E per quanto riguarda però la Remo Masirufina, stagione che non si conclude perché le squadre sconfitte al primo turno dei playoff vanno a fare la fase eccellenza, e la Remo Masirufina giocherà domani sera, venerdì 15 maggio alle ore 21:45 sul campo del Volley Prato, la partita di semifinale eccellenza. Per quanto riguarda invece la pallavolo Scarperia, avevamo detto la scorsa settimana che le squadre classificatesi tra il 9° e l'11° posto della regular season accedevano alla Coppa Primavera Elite, ovvero le uniche 3 squadre che non si erano qualificate ai playoff, che comincia dopodomani. Però la pallavolo Scarperia, che era 11ª e ultima di questo terzetto, ha rinunciato a partecipare alla Coppa Primavera Elite, quindi si chiude la stagione della pallavolo Scarperia e il 15 e il 21 maggio si giocheranno le sfide tra di andata e ritorno delle altre 2 formazioni, e quindi chiusa anche questa parentesi della pallavolo WISP. Per quanto riguarda la Coppa Primavera, nella Coppa Primavera Open A2 femminile nel girone B, la pallavolo di Comano è stata battuta mercoledì scorso nell'ottava giornata 3-0 sul campo della GS Figline. La squadra di Comanese rimane a 2 punti in classifica, una vittoria e 7 sconfitte al quinto posto. Il prossimo impegno sarà già questa sera con il recupero della quarta giornata. La Pallavolo di Comano giocherà alle ore 21:30 sul campo della Rinascita Volley. E passiamo alla Coppa Primavera Misto. Amatori nel girone A, Pallavolo di Comano battuta mercoledì 6 maggio, quindi mercoledì scorso, nella settima giornata 3-0 a Molino del Piano sul campo della Torretta. La formazione di Comanese è al quarto posto con 9 punti e un bilancio di 3 vittorie e 4 sconfitte. Per quanto riguarda la squadra di Bavecchi, il prossimo impegno, anche qui è un recupero della terza giornata, si giocherà dopodomani, venerdì 15 maggio, con la Pallavolo di Comano impegnata alle ore 21:30 in Valdarno sul campo del New Volley Terranuova, a Terranuova Bracciolini. A questo punto direi abbiamo concluso il nostro spazio dedicato alla pallavolo, rientreremo con la terza parte di Mercoledì Sport, in cui parleremo sia di pallamano che di pallanuoto, di rugby, ma avremo anche il nostro secondo ospite telefonico.
4: Radio Mugello.
0: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18:30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
8: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? anche per una consulenza gratuita. Vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
5: E allora rientriamo per questa terza parte di Mercoledì Sport. In questa terza parte parliamo subito con il nostro primo ospite, parliamo di motocross e abbiamo l'intervista che abbiamo realizzato con il pilota di Barberino di Mugello, Nicolas Lapucci. Ai microfoni di Radio Mugello per Mercoledì Sport abbiamo in linea Nicolas Lapucci. Buonasera Nicolas.
12: Buonasera a tutti gli amici di Radio Mugello.
5: Allora Nicolas, con te ci sentiamo dopo un po' di tempo, dopo tante avventure ti hanno visto protagonista. Ricordiamo nel 2021 la vittoria del campionato europeo, poi ci siamo sentiti più di una volta. Ora ti chiedo come sta andando questa stagione 2026, perché so che ti sei dovuto fermare per un infortunio.
12: Sì, ci siamo sentiti a fine 2021, che è stata una stagione praticamente perfetta. Le ultime avventure e esperienze sono state un po' negative, che ho avuto tanti infortuni, tra cui quello di quest'anno, i due di quest'anno, uno prima di iniziare che mi sono rotto la testa dell'omero, e adesso che avevo un'infezione a una mano e mi sono dovuto operare perché rischiavo un dito, e quindi non ne valeva la pena continuare, anche perché non riuscivo a fare quello che dovevo fare, in più ne andava di mezzo della mia salute.
5: Ecco Nicolas, ricordiamo intanto questo 2026, se non sbaglio sei passato alla Honda Red Moto del team Millionaire, che ti doveva vedere protagonista agli internazionali d'Italia, al campionato italiano MX1 che hai già iniziato, e poi in progetto in questo 2026 ci sarebbero anche alcune prove del campionato mondiale MXGP e la finale dell'europeo. Quindi come procederai la tua stagione?
12: Adesso arrivati a questo punto ho saltato una gara dell'italiano, e quindi l'italiano ormai è andato. Avevo fatto gli internazionali, siamo andati forte lì, sono venuti due bei risultati, nonostante che le mani mi mettessero già alla prova con questo discorso dell'infezione, e quindi poi ci siamo concentrati molto sull'italiano, sono arrivato molto preparato all'italiano, ero pronto per fare una bella stagione, ma purtroppo questi sono incidenti del mestiere, vanno messi in conto, e niente, ho saltato una gara dell'italiano, già questo weekend ne salterò un'altra perché ancora non sono pronto, ho appena tolto i punti e mi ci vorranno ancora 15 giorni per rimontare in moto, e tra 10 giorni ci sarà la gara dell'europeo, la selettiva, che salterò purtroppo anche quella, e quindi adesso siamo dietro a vedere se posso comunque fare la finale, perché la selettiva ovviamente serviva per la qualifica all'europeo, ma so che c'è un ripescaggio di alcuni piloti, tipo di 10 piloti, e spero di rientrare in questi 10 piloti, ecco, per poter fare la finale.
5: Ecco Nicolas, come detto, quest'anno hai fatto un cambio di team ma anche di moto, se non sbaglio l'anno scorso con Kawasaki tra l'altro avevi anche ben figurato, che differenze hai trovato quest'anno con la moto?
12: Sì, come dicevi te, quest'anno sono passato a Honda Red Moto, appoggiato al team Millionaire, con Kawasaki avevo fatto una bella stagione, nonostante anche l'anno scorso qualche infortunio, però sono riuscito a ritrovare un po' me stesso dopo gli ultimi anni molto difficili, e quest'anno con Honda ancora meglio, siamo andati a migliorare, mi trovo molto bene con la moto sia a livello di guida sia a livello di motore, quindi mi permette molto di più, e anche riguardo, diciamo, la parte del team, un bel appoggio, un bel supporto che mi permettono di fare il professionista a tutti gli effetti, e quindi di rendere poi 100% in pista.
5: Ecco, hai parlato ovviamente dei tanti infortuni degli ultimi anni, ricordiamo il tuo curriculum non è da poco, 3 titoli italiani, ma soprattutto questo 2021 mi hai detto veramente eccezionale la vittoria nel campionato europeo anche degli internazionali d'Italia, però gli infortuni ti hanno frenato. Tra l'altro sappiamo che il motocross è una specialità che è molto dura da questo punto di vista. Ho visto che ci sono anche tanti infortuni in questi giorni, con tanti piloti che hanno saltato anche le ultime gare, quindi bisogna mettere in conto anche queste cose.
12: Sì, purtroppo, come ho detto prima, fa parte del gioco, però negli ultimi anni è successo un po' troppo spesso. Non ho mai avuto tempo di recuperare bene da un infortunio a un altro, i tempi si sono sempre allungati per affrettare le cose, e avere di media 2-3 infortuni l'anno è pesante. Arrivi a un certo punto che non ce la fai più fisicamente e non ce la fai più neanche mentalmente. È quello che è successo un po' adesso, infatti mi sono dovuto fermare per forza, per la salute ovviamente, però anche perché affrontare così tanti infortuni uno dietro l'altro senza mai avere tempo di recuperare, di tornare a stare bene in moto, è pesante e anche abbastanza frustrante, perché non riesci a fare quello che vorresti fare.
5: Ecco Nicolas, un'ultima domanda te la vorrei fare sull'esperienza che hai avuto proprio un anno fa in questo periodo, credo nel mese di maggio, dell'esperienza in America nell'AMA, che ti ha visto protagonista, insomma, oltreoceano. È tutto un altro mondo, direi, dai campionati europei. Ce lo descrivi un po', come ti sei trovato?
12: Sì, ecco, quella è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Lì è tutto un altro mondo, è quello, diciamo, è tempio del motocross e funziona proprio in maniera diversa dall'Europa. Sono trovato bene, piste grandissime, un sacco di pubblico, format delle gare completamente diverso dal nostro, tutto molto ristretto però molto intenso, e è stata proprio una bella esperienza. Vorrei rifarla, ma dall'Europa non è facile trovare l'aggancio per andare di là, e soprattutto per fare più gare, perché comunque l'anno scorso ne ho fatta una sola, però il viaggio è abbastanza impegnativo e per anche un discorso di esperienza sarebbe bello poter fare più prove.
5: Ecco, allora grazie davvero Nicolas, ovviamente ti auguriamo intanto di recuperare, di tornare alle tue gare. Ricordiamo in questo 2026 campionato italiano MX1, poi magari anche qualche altra prova del mondiale MXGP, e magari tornare un giorno anche a provare la moto da cross in America. Quindi grazie davvero Nicolas per il tuo intervento, e in bocca al lupo per la tua carriera.
12: Grazie mille e spero sì di tornare presto, di tornare al 100% a tutte le gare e di divertirmi, di far divertire tutti e di portare a casa quello che ci meritiamo, ecco. Grazie mille.
5: Grazie Nicolas.
10: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58047. Metti la testa in buone mani.
5: E allora rientriamo in studio dopo questa intervista e andiamo a ricordare i risultati intanto per quanto riguarda la pallamano. Campionato di pallamano che a livello di serie A2 femminile si è concluso per l'Euromed Mugello con il sesto posto nel girone D, e quindi si sono conclusi con questo risultato, diciamo, di metà classifica agli impegni stagionali della squadra da quest'anno allenata da Daniele Della Rocca. Invece si è giocato nel campionato di serie B dell'area 5 a livello maschile, girone Toscana-Umbria. Si è giocata la 17ª e penultima giornata sabato scorso 9 maggio con la pallamano Mugello che ha vinto in casa nettamente 38-23 contro Follonica, che è prima in classifica e già irraggiungibile la squadra grossetana, che è stata battuta con uno scarto di 15 gol dalla squadra borghigiana allenata da Matteo Lucii. La pallamano Mugello con questo risultato conferma il terzo posto in classifica con 20 punti, il bilancio di 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Il campionato per quanto riguarda la regular season si conclude nel prossimo fine settimana, 18ª e ultima giornata, sabato 16 maggio. L'ultima gara per la Pallamano Mugello, che va a giocare a Poggio a Caiano alle ore 18 sul campo della Medicea, e quindi si concluderà anche la regular season per quanto riguarda la squadra di Lucii. Andiamo a ricordare il campionato di pallanuoto di Serie C, anche qui campionato interregionale Toscana-Umbria-Marche. È arrivata un'altra sconfitta per la Pallanuoto Mugello. La squadra allenata da Lucio Bettarini sabato scorso 9 maggio per la 15ª giornata è stata sconfitta 11-9 nella trasferta marchigiana sul campo della Pallanuoto Moie a Moie di Iesi in provincia di Ancona. Quindi Pallanuoto Mugello che rimane ferma a un punto. Per il resto sono arrivate 13 sconfitte per la squadra di Bettarini in questo campionato molto complicato. Ricordiamo che la Pallanuoto Mugello comunque ha una gara in meno ancora da recuperare, condivide l'ultimo posto con la squadra umbra del Grifus Perugia, entrambe a un punto in classifica, e proprio sabato prossimo 16 maggio si giocherà la 16ª giornata con la Pallanuoto Mugello impegnata proprio contro la squadra umbra alle ore 16 alla piscina Nannini di Firenze, una sfida che probabilmente deciderà l'ultimo posto che la Pallanuoto Mugello vuole evitare. E poi pochi giorni dopo, 4 giorni dopo, mercoledì 20 maggio alle 21, la Pallanuoto Mugello giocherà il recupero della 14ª giornata e sul campo del Certaldo Nuoto. Si giocherà, come detto, alle ore 21 di mercoledì prossimo alla rinnovata piscina Fiammetta, gara che era stata rinviata proprio per questo motivo, per l'indisponibilità del nuovo impianto certaldese. Per quanto riguarda invece il rugby, prosegue ovviamente la stagione a livello femminile con la Serie A delle Chimere e con al loro interno le Amazzoni del Rugby Mugello, con la Serie C regionale che vede impegnato lo Scandicci Rugby in collaborazione anche con Mugello e Val di Sieve, mentre la Coppa Italia di Rugby a 7 femminile ha visto il 10° concentramento borghigiano domenica scorsa. L'11° si giocherà domenica prossima, 17 maggio, alle ore 11 a San Vincenzo, in provincia di Livorno, con 6 squadre iscritte, tra cui le Amazzoni del Rugby Mugello. A questo punto direi ci possiamo fermare per la pausa pubblicitaria, ultima pausa pubblicitaria, e poi rientriamo con l'ultima parte di Mercoledì Sport, in cui parleremo di calcio a 5 FIGC, ma anche direi soprattutto di calcio a 11 amatoriale, visto che il campionato si sta concludendo, in alcuni casi si è già concluso con ottimi risultati per le società mugellane. A questo punto direi pubblicità.
13: Radio Mugello.
14: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
0: Da Mugello Rent a Vicchio, dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
15: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima, acqua e vino della casa, il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
0: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
16: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
17: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
18: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
19: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
20: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
5: E allora rientriamo in studio per l'ultima parte di Mercoledì Sport. Parleremo di calcio a 5, del calcio a 11 amatoriale, e abbiamo proprio il nostro terzo ospite per parlare del calcio a 11. Come ho detto, una bella stagione per la maggior parte delle squadre mugellane nel campionato amatoriale ECS. Parliamo con lo Scarpester United, che ha conquistato il primo posto nel campionato di B2. Abbiamo in linea Marco Kemeri. Buonasera.
21: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
5: Allora Marco, ci risentiamo, ci eravamo sentiti più o meno a metà stagione con lo Scarpester United sempre ai vertici della classifica, sempre in lotta per le prime posizioni. Poi c'è stato questo allungo decisivo con un bel vantaggio sulle altre, tra cui anche dico Manuel Reconquista, che sono nelle prime 5 posizioni. Quindi una bella soddisfazione chiudere al primo posto.
21: Sicuramente sì, siamo molto felici. Era un campionato difficile perché si erano iscritte nuove squadre, soprattutto di Firenze, ma anche le conquiste di Comano. Quindi primo anno, grande entusiasmo e ragazzi interessanti, quindi è stato molto combattuto. E abbiamo fatto un buon giro d'andata, poi avevamo avuto una flessione e poi abbiamo fatto un testa a testa contro il Bibex e poi Porta Romana, e è stata un po' decisiva, diciamo, lo scontro diretto a 3 giornate dalla fine. Siamo andati a vincere in casa loro 3-2 in rimonta, e quella è stata, diciamo, la chiave di svolta che poi ci ha portato a questa soddisfazione, diciamo, ecco.
5: Ecco, questo bellissimo primo posto, però a differenza degli altri anni, come è capitato insomma anche alle nostre squadre negli anni passati, Cavallina, Firenzuola, che sono salite di categoria, non vi garantisce la promozione in B1, perché nel prossimo anno è previsto una rivoluzione un po' nelle varie categorie, e quindi diciamo dovete ancora aspettare.
21: Allora sì, la volontà di AEX è il prossimo anno di formulare la serie B1 e la serie B2 accorpandole a fare un girone unico, si chiamerà girone C. Sarà un girone con tantissime squadre, faranno una formula tipo la Champions, quindi un girone di sola andata, e poi le prime faranno poi dei playoff. Quindi diciamo che quest'anno hanno pensato di fare dare la possibilità a chi in B2 e in B1, alle prime due della, quindi noi e la seconda squadra della B2 e la terza e la quarta della B1, di affrontarci in un mini girone che andremo a iniziare la settimana prossima all'italiana, e la prima passerà direttamente nella categoria A2 addirittura, quindi sarebbe un doppio salto.
5: Sì, esatto, sarebbe un doppio salto, perché quindi diciamo in B1 tra l'altro abbiamo il Caffè Medicio secondo, le prime due della B1 invece ce la fanno a salire in A2, mentre per voi e per la seconda classificata, che credo ancora non si sappia, perché se non sbaglio la Dinamo dovrebbe ancora giocare, credo non abbia ancora giocato.
21: C'è uno scontro ancora tra il Bibex e che Porta Romana, devono ancora giocare, si lottano con il Dicomano l'accesso a questo girone finale.
5: Sì, Dicomano anche al secondo posto, ma ha finito le sue partite, quindi insomma voi e la seconda sfiderete la terza e la quarta della B1, e magari, abbiamo detto, non c'è stata la promozione in B1, ma addirittura ci potrebbe essere stata una promozione in A2 addirittura alla fine.
21: Sì, sarebbe una bella soddisfazione, sicuramente sarebbe anche poi un po' rivedere l'organizzazione, perché il doppio salto ci porterebbe dopo a dover riorganizzare le nostre abitudini. Noi siamo amatori veri, dico, perché non ci alleniamo, quindi ci troviamo ogni tanto una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo a fare una partitella, altrimenti giochiamo e basta. Ovviamente non sarà più possibile farlo in quelle categorie lì, dove il livello è veramente molto più alto, almeno in una terza categoria FIGC spesso e volentieri.
5: Ecco, quindi sicuramente un po' come in tutte le categorie si sente il passaggio di categoria, figuriamoci due. Quindi io direi ti ringrazio Marco, ovviamente in bocca al lupo anche per le prossime partite, e daremo il quadro insomma delle partite che vi aspettano nelle nostre prossime puntate. Intanto per stasera e per questa stagione ti ringrazio davvero. E complimenti.
21: Grazie.
5: Ancora.
21: Io voglio rubarti 10 secondi per fare alcuni ringraziamenti doverosi. Il primo a chi come me dirigenti mi hanno aiutato e supportato in questo anno, si danno tanto da fare. Il secondo a tutta la rosa dei giocatori, sono stati veramente bravissimi, fantastici, siamo arrivati in fondo in tantissimi, hanno messo il cuore. E un ringraziamento anche allo Scalperia per la mano che ci dà, il GS Scalperia, per il supporto. È stato un anno per me un po' particolare, veramente devo ringraziare ognuno di loro, perché hanno dato veramente oltre il 100%, un grande cuore per portare a casa questa soddisfazione, e questo è importante. Grazie ancora anche a voi, che ogni tanto ci sentiamo e che sia
5: sì,
21: di buon
5: infatti ci sentiamo e ci fa piacere. Ora quest'anno abbiamo anche incrementato le chiamate con le varie società mugellane, ma mi sembra che i risultati negli ultimi anni, abbiamo sentito Cavallina e Firenzuola, addirittura insomma il Caffè Medicio e Vicchio, che sono salite Caffè Medicio con il ripescaggio. Mancava un po' la squadra di Scarperia per raggiungere le altre nelle categorie superiori, ce l'auguriamo insomma.
21: Bene, grazie ancora, complimenti per la trasmissione.
5: Grazie Marco e buonasera. E allora abbiamo sentito anche lo Scarpester United. Prima di ricordare i risultati, un spot pubblicitario.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati.
14: Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: E allora andiamo a vedere i risultati partendo dalla prima categoria che seguiamo, la Serie 2 della ECS, in cui il Cavallina chiude il proprio campionato con la 26esima e ultima giornata questa sera, mercoledì 13 maggio alle 21.30 sul campo del Badia Settimo. Il Cavallina al momento è nono con 29 punti. In Serie B1 si è intanto ricordiamo un posticipo della 25esima giornata con il Caffè Mediceo che ha vinto 1-0 giovedì scorso a Strada Inchianti sul campo del Chianti Nord, e con questo successo la squadra di Borghetti ha ottenuto il secondo posto aritmetico e quindi la promozione. Per quanto riguarda giovedì scorso si è giocato anche il derby recupero della 24esima giornata con il Vicchio Sandro Vignini che ha battuto 1-0 il Firenzuola. E poi 26esima e ultima giornata disputata questa settimana, il Caffè Mediceo riposava. Lunedì il Firenzuola ha perso in casa 4-3 contro le Sieci, mentre il Vicchio Sandro Vignini ha pareggiato 0-0 contro l'FCP Lanciotto ieri sera. In classifica Caffè Mediceo secondo con 51 punti, Firenzuola che chiude al quinto posto con 39 punti e poi settimo posto per il Vicchio Sandro Vignini con 34 punti. In Serie B2, posticipo della 25esima giornata, giovedì scorso la vittoria dello Scarpester United 6-1 sul campo del Bulldog Signa, che ha significato anche il primo posto aritmetico per la squadra di Cameri. E poi la 26esima giornata si è giocata tutta lunedì scorso, il Reconquista ha vinto in casa 3-2 contro il DB United, il Sant'Agata ha vinto in casa 6-2 contro la Rosa Blu Zeus, l'Alleanza Giovanile di Comano ha vinto 3-0 contro i Bulldog Signa. Per quanto riguarda lo Scarpester United era prevista invece una giornata di riposo. In classifica Scarpester United primo con 57 punti, Alleanza Giovanile di Comano al momento seconda con 52, ma l'altra al secondo posto deve ancora giocare, quinto il Reconquista con 45 punti, decimo il Sant'Agata con 22 punti. Chiuso il discorso del calcio a 11, passiamo al calcio a 5. E chiusi i campionati di Serie B nazionale con la retrocessione della Mattagnanese, di Serie C2 con il decimo posto della Mattagnanese, il quinto della Fortis Juventus, che è il terzo anzi della Fortis Juventus, che è andata a giocare dopo due settimane di pausa proprio la Fortis Juventus alla Palazzetto dello Sport Gaddo Cipriani e gli ottavi di finale dei playoff. Venerdì scorso è arrivato un pareggio per 2-2 contro la Futsal Massa, squadra arrivata invece al quarto posto nel girone A, e la Fortis Juventus era terza del girone C. Il pareggio basta alla Fortis Juventus in virtù della stagione regolare per superare il turno. E quindi Fortis Juventus calcio a 5, allenata da Jacopo Toccafondi, che torna in campo dopodomani, venerdì 15 maggio, sul campo del Real Calcetto Rapolano per i quarti di finale. Ricordiamo che il 2-2 contro il Futsal Massa era stato siglato dai gol di Bonanni e Lorenzo Mei. Quindi questa partita, ancora una volta secca, vedrà la Fortis Juventus affrontare, questa volta però in trasferta, la formazione senese Real Calcetto Rapolano, che è arrivata al secondo posto nel girone D e quindi avrà due risultati su tre. Abbiamo concluso con questo i nostri risultati. Come detto, la prossima settimana avremo l'ultima puntata stagionale di Mercoledì Sport. Per questa sera è tutto. Ovviamente avremo Vivi lo Sport da domani a domenica, sicuramente giovedì e forse anche venerdì un paio di trasmissioni calcistiche con Marco Gianassi direttamente da Vivi lo Sport, con qualche ospite. E poi, non essendoci più partite domenica, avremo l'ultimo appuntamento stagionale di contropiede lunedì alle 18.45 per chiudere la stagione. E poi il mercoledì successivo, mercoledì 20 maggio dalle 19 alle 20, come già preannunciato, l'ultima puntata stagionale anche per Mercoledì Sport. E quindi direi per questa sera una buona serata da Fabrizio Paoli. Ci sentiamo mercoledì prossimo.
2: Mercoledì Sport, tutto sugli sport di squadre individuali del Mugello e della Val di Sieve. Risultati, classifiche, interviste a cura di Fabrizio Paoli con la collaborazione di Daniele Bianchini. Mercoledì Sport, il mercoledì alle 19 su Radio Mugello.
20: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
10: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
22: Sono le 20 e 2 minuti.
23: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
1: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Allora ragazzi, eccoci arrivati e vi lasciamo, siamo qui, siamo ritornati qui con i metropolitani. Stasera i miei, diciamo, colleghi ci ascoltano a distanza. Vi lasciamo con la nostra sigla e poi torniamo qui. Stasera vi ricordo che abbiamo i nostri ospiti, i Vines, che sono già arrivati. E i Vine. Vane Band. E quindi a tra poco loro sono già qui, faremo dei collegamenti e poi arriviamo con loro. E quindi sigla e poi torniamo insieme.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Radio Mugello 334 7.

0: ragazzi, va detto, e come dice Pino, non man porto più. E in collegamento, ragazzi, come promesso, abbiamo un ospite un po' particolare. Intanto, come dire, come anticipo, vi voglio dire che lei è una mia collega e quindi volevamo sollevare, diciamo, la questione per quanto riguarda le difficoltà legate a tutto quel ramo di educatori che ancora non hanno riconosciuto un titolo e quindi non vengono ancora quantomeno valorizzati in quello che è il loro operato. E quindi chi meglio di Katia, che è un'esperta comunque con anni di esperienza, e quindi ho molto piacere di averla qui ospite a Radio Mugello per parlare di un evento che si terrà a breve. Benvenuta e buonasera Katia. Katia?
1: Buonasera, ciao. Buona. Claudia, ciao.
0: Ciao.
1: Grazie dell'invito.
0: No, figurati, grazie a te. Intanto spiega a tutti i radioascoltatori, perché i radioascoltatori di Radio Mugello sono tanti e il Mugello è molto esteso, però giustamente a volte le informazioni, come dire, no, vengono un po' omesse. Quindi parlaci di questo evento, di questo sciopero per lottare, perché ricordiamo che gli scioperi nascono, la storia ci insegna, che nascono per contrastare quello che è un diritto mancato, giusto?
1: Giusto, sì, per far sentire la voce di chi voce magari non ha, quindi sì, direi diritti mancati, cose da dire, insomma... Per quanto riguarda la nostra figura, è stato indetto uno sciopero nazionale, quindi interesserà un po' tutta l'Italia e si terrà il 18 maggio. Mm-hmm. E la parte principale, diciamo il fulcro più importante, si terrà a Roma, ma ci saranno altre piazze, Firenze, Genova, Bologna, insomma, quindi ecco, è un evento importante anche perché è proprio destinato nello specifico alla nostra figura, anche se ahimè ci sono insieme al nostro sciopero, come saprete, giovedì, lunedì 18 ci sono altri scioperi indetti, quindi c'è gli scioperi anche delle insomma è uno sciopero grande, dove dentro a questo scioperone grande, diciamo, ci siamo anche noi educatori, ecco, e assistenti all'autonomia, alla comunicazione, ASACOM, chiamiamole come vogliamo, però è sempre...
0: Certo, per spiegare a chi non sa magari di che cosa, diciamo, dove noi andiamo a lavorare, l'educatore che cosa fa? Va a lavorare su, diciamo, lavora insieme per inserire nell'inclusione scolastica e sociale bambini certificati con 104, quindi che tutti sanno che sono...

0: bambini con disabilità plurime o comunque di vario tipo. Quindi l'educatore perché lotta? Perché il non riconoscimento del suo titolo, del suo ruolo, più che titolo, è proprio il ruolo dell'educatore che non viene visto come tale. Quando viene sminuito il ruolo dell'educatore, di rigetto si butta verso il bambino, bambino, bambina, ragazzo, ragazza, che comunque lo studente con la certificazione, che ha diritto ad avere un supporto, un sostegno, un rapporto, diciamo, come dire, no, a uno che gli permetta di frequentare e percorrere il suo percorso didattico e scolastico nella maniera più inclusiva possibile. Quindi manca, è per questo che gli educatori lottano, uno dice, voi lottate perché? Si lotta perché? Si lotta anche per tutti quei ragazzi che quando vengono fatti i tagli vengono fatti sulla sanità e sulla disabilità, sono tagli grossi che ricadono poi sulle famiglie, le famiglie di questi ragazzi, ma soprattutto sui ragazzi a scuola, perché togliendo, diciamo, il ruolo dell'educatore, o comunque non valorizzandolo, togliendogli delle ore, togli delle ore all'educatore e di conseguenza anche al bambino che si trova solo, tante ore solo, scoperto, senza avere una figura di riferimento, sperduto. E quindi questo è per questo che questo sciopero è importante, giusto? È importante per lottare e far valere questi diritti che ancora non ci sono. Tu andrai, Katia, a questo sciopero?
1: Sì, io parteciperò sicuramente e andrò a Roma, però non parteciperò a Firenze, perché credo che sia più importante essere quantomeno numerosi nella piazza principale, che è Roma, ecco. Poi è giusto comunque partecipare anche semplicemente assentandosi dal posto di lavoro. Non necessariamente andando appunto nelle piazze o a Roma in questo caso, però è importante comunque fare sentire la nostra voce, che è una voce di fantasmi. Noi ci si sente un po' così, ecco, all'interno della scuola, dei fantasmi, e quando c'è bisogno si cercano, e quando invece non c'è bisogno ci si dimentica di loro.
0: Sì. Concordo, purtroppo, perché lavoriamo insieme, quindi concordo su quello che dici. Quindi sì, purtroppo è veramente una realtà brutta, diciamo, che per quanto la scuola, l'istruzione sta andando avanti, però c'è quella macchia, diciamo, sotto coperta, che non si vede, cioè chi lo vede, solo chi lo vive. Purtroppo non lo vedono sicuramente quelli in televisione, o che comunque quelli che lanciano queste promozioni, il nostro governo, i nostri sindaci dei vari comuni, che comunque ci fanno vedere un mondo fatato, e purtroppo fatato non è, perché comunque rimangono anche queste famiglie, rimangono un po' lasciate, non prese in considerazione al 100%, no? Perché è facile anche riempirsi la bocca a una scuola di bambini inclusi, però poi dopo l'inclusione non è solo rendere un ambiente accessibile, è rendere una rete sociale importante, attiva, non solo l'ambiente scuola, perché è inutile rendere accessibile il bambino a scuola e poi dopo la figura non c'è, la figura di riferimento è considerata, appunto, come hai detto, un fantasma. Quindi in quel caso, agli occhi del bambino, si sente un po' perso, perché dice, perché gli cade un po' il pilastro, non sa. I bambini hanno bisogno di guide, tutti i bambini hanno bisogno di una guida, e quando la guida viene a mancare perché vede davanti a sé che non c'è valorizzazione di un individuo, automaticamente il bambino perde fiducia. Quindi questo è un grande problema di emarginazione, però sicuramente di terrorismo psicologico subdolo, sottile. Perché il bambino introspetta questa cosa, percepisce che qualcosa di strano c'è. Dice, ma perché? Perché il mio educatore non c'è, o perché viene trattato così, viene escluso dagli altri insegnanti, perché viene messo da parte, perché non è considerato importante come lo è per me, perché per i bambini l'educatore è importante, qui, perché giustamente ci sta insieme ore e ore e ci lavora interfacciandosi in un rapporto costante e continuo. Quindi questo dovremmo pensare, appunto, e quindi questo è il senso dei metropolitani, cioè usare la radio per far arrivare la voce a tanti e far arrivare questa voce, quest'urlo, appunto, come hai detto te, in modo che le persone possano capire che questo atteggiamento non fa del bene, perché il bambino ne risente e poi diventa come un gioco a domino, no? Come le carte, che cade un tassellino. Sì, scusate, sono passate le moto, qui siamo nel Mugello. Comunque, sì, ogni tanto si sentono questi rumori. Comunque, sì, quindi valorizzare questa cosa e lottare, noi lottiamo per far valere questo titolo che in realtà abbiamo.
1: Funzione, è una funzione la nostra, oltre che una figura, è una funzione che è nata nel 1992, a dire il vero, e che però è rimasta lì sulla carta, perché insieme all'insegnante di sostegno, ecco, noi ci affianchiamo, non vogliamo sostituire l'insegnante di sostegno, ma vogliamo appunto lavorare in team e parallelamente all'insegnante di sostegno per portare delle realtà anche diverse, delle consapevolezze diverse, delle conoscenze diverse. Certo. Basate sull'educazione, sul rapporto anche che si va a costruire con questi ragazzi, bambini, insomma. E purtroppo la nostra situazione lavorativa poi, oltre che incidere appunto sul lavoro che viene fatto, incide poi anche a livello nostro personale, perché comunque è un cane che si morde la coda, diciamo, dove non c'è soddisfazione poi si rischia, no, di far pesare anche le nostre problematiche anche agli stessi bambini. E questo vale lo stesso anche per le famiglie, cioè è importante dire che le famiglie si dovrebbero, anche di questi bambini, dovrebbero farsi portavoce, come succede in alcune parti d'Italia, dove la situazione, è essendo frammentata, è più grave rispetto ad altre parti. Quindi, visto che è una figura che è frammentaria, cioè praticamente in tutta Italia c'è questa figura, la nostra, c'è questa professione, sì. Questa funzione, scusate, però quasi ogni provincia, ogni angolino, ecco, c'ha le regole un po' a sé, e quindi ci sono dei posti dove le cose magari funzionano benino, dei posti dove non funzionano affatto, dei posti dove funzionano benissimo, e questo non è accettabile in data 2026, ecco, cioè l'Italia ha bisogno di una figura e di una funzione, di una professionalità che sia uguale dal nord a sud.
0: Certo, riconosciuta tanto quanto l'insegnante di sostegno, perché va detto che questa divisione è nata semplicemente perché quando appunto nel 92 c'è stato questo riconoscimento con la legge 104 del 92, che è la legge sulla disabilità, certo, e quindi con l'inserimento delle figure educative, l'insegnante di sostegno è stata inglobata nel mondo statale. L'educatore, certo, è stato inglobato in quelle che sono delle cooperative, delle aziende comunque a contratto, a progetto, a bando, e quindi questo fa sì che questa figura per il mondo scuola non è vista come con la stessa importanza, però e ci si lavora con ragazzi, non è che si va... cioè non è che si va lì a giocare con le magliette, cioè lavoriamo e a stretto contatto con vite umane, tanto quanto l'insegnante di sostegno. E quindi questo è il grosso danno è quello, è aver fatto aver lavorato su una legge inclusiva e discriminare due figure allo stesso tempo importanti, cioè due figure importanti allo stesso modo in punti diversi, perché l'insegnante sostegno è a sostegno della classe, l'educatore è proprio un professionista che ha studiato e è preparato per lavorare con quelle, diciamo, con quella tipologia di tutto quell'aspetto psico-emotivo, psicofisico, tutto quell'aspetto, diciamo, neuropsicofisico e sociale, che a mio avviso, non perché da educatore, però sinceramente non mi sento da meno da un insegnante sostegno, se non sulla carta, se non sullo stipendio, però a livello proprio di persona, quando mi sento messa in un angolino perché non sono statale, alla fine, cioè voglio dire, noi non è che si va a piegare le maglie, siamo a lavorare con ragazzi, cioè sono bambini, vite che crescono, il nostro futuro, il futuro di tutti, e quindi insomma sono importanti queste lotte. E quindi noi ti sosterremo, io se riesco verrò, ho molte difficoltà, te lo sai, però sicuramente... se riesco volentieri verrò con te a Roma a fare questo sciopero, perché dobbiamo lottare per far valere questi diritti, diritti per noi e per i bambini che sono con noi, perché diciamo che il danno che viene fatto a noi viene fatto anche a loro, perché è proprio un danno che va in collegamento tra l'educatore e il bambino, mentre invece l'insegnante di sostegno in questo caso non viene toccato. Questo va detto, perché quando viene tolta un'ora all'educatore viene tolta al bambino. L'insegnante di sostegno c'ha il suo pacchettore e non viene toccato dallo Stato, perché è statale, guai a chi si tocca, mentre invece togliendo quell'ora all'educatore e di conseguenza anche al bambino, il bambino si trova quell'ora vuota a guardare il muro. E quindi questo sì, lottiamo anche per tutte quelle famiglie che appunto hanno questa esigenza e che hanno questi ragazzi e giustamente vogliono sentirsi tranquilli e sentire i loro figli al sicuro, non certo lì a guardare un muro vuoto. Quindi Katia, che dire? Intanto io ti ringrazio tantissimo di questa cosa, e i radioascoltatori sono tanti e sicuramente avranno poi modo tramite le nostre pagine di poter commentare, quindi vi invitiamo a commentare cosa ne pensate, pensieri anche contrapposti a noi va bene, noi dei metropolitani siamo pronti a rispondere a tutti. Ma però per come siamo fatti noi dei metropolitani, noi si dà voce al popolo, quindi siamo veramente, ci potremmo definire quasi un partito, quindi noi si dà voce al popolo, voce a chi voce non fa sentire soprattutto, e quindi questa voce va fatta sentire. Io sono contenta di averti fatto urlare il tuo grido di riconoscimento, di rivalsa, di diritto.
1: Sì, sono tante le cose da dire, quindi comunque è un percorso che sta nascendo e speriamo, visto che io ho una certa età, spero di vedere la fine positiva. Idem. Prima di andare, di vedere la pensione, ecco, questo spero.
0: Sull'età idem, sicuramente magari ci possiamo sentire, però ci tenevo perché so che questo sciopero è a breve, quindi magari non riuscivamo a pubblicizzare e a far capire questo sciopero prima della data, che è il 18 a Roma, certo, come in tante altre piazze d'Italia, però sicuramente Roma è quella più forte, perché Roma, diciamo che essendo la capitale, essendo fatta poi lì vicino a,
1: certo,
0: quello che si chiama,
1: ci vuole anche, scusami, voglio interrompere, no. Volevo soltanto dire che per quanto mi riguarda, ecco, mi piaceva andare a Roma perché io seguo anche l'associazione del MISAC, che è un'associazione che combatte al nostro fianco da diverso tempo, e ci sono delle persone, dei lavoratori, dei colleghi nostri che vengano dalle parti, ecco, molto lontane, tipo Sicilia, tipo Puglia, ecco, quindi fanno uno sforzo notevole per venire a Roma, e quindi mi sembrava giusto, ecco, partecipare anche per quanto mi riguarda, ecco, a Roma, proprio perché ci sono persone che fanno uno sforzo notevole per venire, e certo, mi sembra da sottolineare, ecco, è importante comunque fare sciopero, però Roma è veramente un nodo cruciale di tutte le piazze, ecco, certo, insomma, si parte da lì per poi andare a giro per l'Italia. Speriamo che siano dei numeri notevoli, ecco, mi auguro questo io.
0: Me lo auguro anch'io, e quindi per chi ci sta ascoltando potete anche, se la pensate come noi, indipendentemente dal fatto se siete o no educatori, ma se siete a favore di questa causa, lottare non costa niente, cioè lottare per i diritti anche di altri a volte vale più di lottare che per se stessi, no? Quindi se chi ci sta ascoltando pensa che questa causa sia giusta e vuole condividere, può andare tranquillamente a Roma e urlare per far, diciamo, valere questo diritto, farlo riconoscere, far riconoscere questa figura. È una figura importante, una figura, diciamo, professionale, qualificata, con tanti anni di studio, di tirocinio, di lavoro, di come dire, no, di aggiornamenti continui e costanti annuali, e quindi per il fine che ha un fine molto nobile, ha un fine di riconoscimento individuale, di riconoscimento anche nella società e soprattutto verso i ragazzi con cui ha a che fare, che non è da poco, perché non lotta, cioè l'educatore che lotta in questo sciopero non lotta per sé e basta, ma lotta perché il taglio che viene fatto sull'educatore è lo stesso taglio identico che viene fatto sul bambino, e quindi questo ci dovrebbe fare un po' riflettere. Perché vengono messi insieme, quindi taglio te, taglio un'ora a te, 2 ore a te, 3 ore a te. Oh, si sta parlando di un'ora, ma ci sono stati tagli quest'anno in Italia di educatori che hanno avuto 7-8 ore di taglio su 12, perché questo, quindi su 12 ore settimanali di un bambino, tagliarne 8 e lasciargliene 4 significa che questo bambino vede la sua educatrice o il suo educatore 4 ore a settimana, cioè neanche un'ora ogni 2 giorni, cioè una cosa terribile, terribile, perché poi ha tanti momenti di vuoto dove non ha un aiuto per comprendere quello che stanno dicendo o lavorare al meglio per poter dare il massimo, lavorare sui punti forti, far crescere la sua autonomia, far crescere il sé, far crescere un'identità positiva, per tutti questi motivi. Anche chi non fa l'educatore ma la pensa come noi, andiamo a fargli il culo a Roma, e quindi facciamoli il culo a questi stronzi, va detto. Chi va detto. Cioè, quando ci vuole, ci vuole. Ora Oreste mi starà sentendo da Pietramala, dirà: ma questa Claudia, poi quando dice queste mi fa incassare. Comunque, Katia, noi saremo con te il 18, noi ci vediamo domani. Però
1: grazie.
0: Ti ringrazio tantissimo e sicuramente ritornerai nostro ospite, se lo vorrai, anche dopo, per raccontarci quello che è stato. E se c'è stato,
1: certo,
0: se ci sono state situazioni invece contrapposte, negative, anche da parte del nostro governo, che ci dovrebbe sostenere e, diciamo, e aiutare, questo
1: sì, certo,
0: potrebbe essere appunto un modo anche per parlare di quello, di come è stato. E quindi niente, detto questo, ti saluto e ti ringrazio, perché abbiamo i nostri ospiti, fremono, sono qui che aspettano da 20 minuti di poter entrare in diretta, e quindi intanto ti ringrazio.
1: Grazie
0: mille, Katia, e un abbraccio da tutti i metropolitani, al mio collega Oreste e Cristian, che non ci sono ma ci stanno ascoltando dall'aldilà del, diciamo, del Mugello. e niente, grazie mille, a presto, e poi niente, io ti voglio bene e ti ringrazio tanto personalmente. Un bacino.
1: Ciao. Marina, ciao.
0: Ciao.
1: Grazie a tutti. Buona
0: Grazie.
1: Serata.
0: Buona serata anche a te. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Aspetta. L'hai attaccato bene. Allora, partiamo con voi. Mai solo Sandoria. Allora, ragazzi, abbiamo chiuso il collegamento con Katia. Qui io non riesco a togliere questa cosa, vabbè, ce la farò, aspetta, ce la posso fare un attimo, state con me, aggiungo un attimo le nostre basi dei metropolitani e quindi diamo il benvenuto ai Bane. Vain, che sono qui, sono solo tre, che voi in realtà siete quattro.
2: Siamo quattro in totale, sì.
0: Sono quattro, quindi abbiamo, presentatevi.
3: Io sono Valentina, sono la bassista.
0: Bassista.
4: Io sono Giorgio, sono il batterista.
5: Io sono Daniel e sono il chitarrista.
0: Il chitarrista. E manca la cantante.
2: La cantante.
3: Diletta che... Giulia ci manca.
0: Diletta. Sì. Diletta o Giulia?
2: Entrambi.
0: Entrambi. Diletta Giulia. Giulia. Sì. Giulia, che è la cantante, non è qui perché lei non si trova qui nel museo.
2: Purtroppo
0: un po'
2: a Ferrara perché deve fare l'università. Quindi.
0: Purtroppo, vabbè, lei sta studiando.
2: Purtroppo insomma. Fino a un certo punto.
0: Certo, sta bene lei. Dopo la chiameremo in collegamento. Iniziamo un attimo a parlare di voi, poi mandiamo un attimo qualche musica. Torniamo e ci colleghiamo anche con lei, se lei era consapevole che l'avremmo
2: sì,
0: chiamata.
2: Certamente.
0: Quindi c'è, è
2: sì,
0: che la troviamo a sgranocchiare, a fare le sue
2: non
0: cose.
2: Dovrebbe.
0: Allora, voglio raccontare questa cosa, intanto come ho conosciuto questi ragazzi e poi do spazio a loro per raccontare diciamo come si sono conosciuti, cosa fanno, dove suonano, se hanno date e tutto quello che loro fanno. Sono ragazzi giovani, io li ho conosciuti al centro civico, alla Casa del Popolo di Barberino, no, al centro, alla Casa del Popolo di Barberino, che saluto, quindi il popolo e il Ciringuito a breve che aprirà, e, dove loro sono venuti a fare un concerto il 1 maggio insieme ad altri gruppi. A me sono piaciuti e quindi ho avuto, diciamo, la voglia di invitarli perché erano indubbiamente bravi, perché erano tre gruppi, avete suonato in tre, il terzo gruppo io non l'ho invitato, quindi a me non sono piaciuti. Perché? Perché voi non lo sapete, ma noi di Metropolitano la stasera sono da sola, i miei colleghi mi hanno lasciato da sola, però diciamo noi tre dei Metropolitani ci piacciono le persone, ci piace incentivare sicuramente i giovani, aiutare il Mugello, quindi quando ho saputo che eravate del territorio ho detto come? Di Barberino, di Mugello, di San Piero, no, vanno chiamati. Ma soprattutto ci piacciono le persone che volano basso, perché qui abbiamo avuto anche il chitarrista degli Iron Maiden, però ci è piaciuto perché sta veramente, no, basso di più, cioè ci parli e è timido come un cucciolo e lui non si sente arrivato da nessuna parte, ma è una persona che ha due coglioni così, ha suonato anni e anni e anni con tanta gente, insomma, ecco, si parla di Iron Maiden e anche altri, quindi tu dici, mentre invece ne abbiamo avuti anche altri che sì, hanno collaborato con persone importanti, però un po' spocchiosi, un po' arroganti, a noi non piacciono, perché nel senso i grandi vanno in altre radio più spocchiosi, noi siamo un po' come la zanzara, cioè noi si dice che ci pare, si fa parlare tutti, siamo molto, però mi sono piaciuti questi ragazzi, va detto e che va detto, questi ragazzi sono giovani e quindi anni?
2: Allora io ho 17 anni.
0: Ah, sì, mm-hmm. Te le porti malissimo.
2: Lo so, è il problema.
3: È vero, ma malissimo.
0: Le porta malissimo.
2: Lei ce n'ha 17, pure lei, e lui 16.
0: Cioè, senza genitori siete
2: quasi
0: venuti.
2: 17.
0: Incredibile.
2: Allora io sono maggiorenne.
0: Quindi io sto dicendo le parolacce a dei minorenni.
2: Esatto. Diffamazione.
0: Ai ai ai, ai ai ai. No, non ero preparata a questo. Pensavo ne avevate 20, quindi meglio ancora. Perché
2: la cantante ne ha 20.
0: Ecco, lei, diciamo, però lei non è qui.
2: Esatto.
0: Però diciamo, sosteniamo i giovani e soprattutto quello che i giovani fanno, perché in questa società dove avete un potenziale altissimo, molti giovani non lo sanno sfruttare, cioè non sanno fare niente. Vedere giovani come voi, sì, vi divertite, però dietro c'è un lavoro, non è che voi baloccate, cioè quando c'è uno studio, lei col basso, te con la batteria, te chitarra, giusto? Mm-hmm. Elettrica.
2: Sì.
0: Quindi c'è uno studio, c'è un impegno, c'è un lavoro, c'è una sincronia degli strumenti, un arrangiamento se fate delle cover, la voglia magari di poter provare qualcosa di vostro. Quindi questa cosa è importante, va valorizzata, va dato merito a questi ragazzi, soprattutto io pensavo che avevate 20 anni, cioè minorenni che passano ore e ore che potrebbero stare sulla Nintendo e invece, e quindi a noi piacciono questi ragazzi qui che vivono la vita per come va vissuta, cioè viverla.
2: È una passione alla fine.
0: È una passione, però è anche un lavoro, è un impegno, un
2: sacrificio.
0: Però è un sacrificio, cioè tu per quella tua passione ti togli del tempo tuo, del tempo per socializzare con altre cose, è una priorità, sì. Che poi vi dà anche merito, perché comunque non è...
2: Soddisfazione più che merito.
0: Certo, ma i meriti arriveranno col tempo.
2: Certamente.
0: Quindi, intanto vi faccio dire come siete nati, quando siete nati, che cosa fate. Poi passiamo un attimo di pubblicità e torniamo poi di nuovo con voi, ovviamente.
5: Vabbè, allora, i Vain nascono più o meno 2 anni fa, intorno a novembre, e il progetto nasce ci siamo conosciuti tutti più o meno a un progetto di scuola di musica, la Music Valley, scuola comunale di Borgo San Lorenzo, che è un progetto di musica d'insieme dove prende i ragazzi e li fa suonare tutti più o meno insieme. Lì ho conosciuto più o meno tutti, però nessuno ha avuto questo stimolo di creare un gruppo. A un certo punto ci siamo incontrati io e la Giulia, la cantante, per motivi esterni, siamo andati a Lucca Comics insieme, e ho detto: cavolo, ma lei è veramente brava, fammi provare a crearci un gruppo. Quindi le ho scritto qualche giorno dopo e ci siamo trovati molto d'accordo, dato che nessuno dei due aveva nessun progetto che andava, e in poco tempo abbiamo trovato anche loro due, che già conoscevamo, e quindi siamo nati così. E inizialmente il nome era Shattered Knot, che era però abbiamo ritenuto essere troppo lungo e non ben formato, quindi abbiamo deciso di cambiarlo a Vain. Perché Vain? Perché in un periodo abbastanza complicato che ci abbiamo avuto più o meno un anno fa, e c'erano molti nervosismi in mezzo al gruppo, rischiavamo di essere, eravamo già quasi alla fine, praticamente poco dopo l'inizio, e ci siamo trovati, e dopo questa risoluzione abbiamo trovato che tutto fosse stato un po' troppo vano, e quindi l'abbiamo tradotto in inglese ed è Vain.
0: Certo, non è facile, non è facile anche mantenere una band. Io ne ho sciolte 4 o 5, cioè non è facile rimanere un gruppo, è importante. No, perché
5: fortunatamente abbiamo un buon rapporto, oltre che professionale, se possiamo così chiamarlo, anche personale tra tutti.
0: Sì. E questo è bello, e non è facile. Un po' è bello il fatto che siete in 4 e siete 2 maschi e 2 femmine. Nel mio caso ero l'unica femmina, quindi io, l'unica femmina.
5: Non è stato volontario, ma è ben gradito.
0: Sì, perché avete opinioni diverse.
3: Esatto, sì.
0: Te com'è bassista in mezzo a questi maschi che...
3: Ma loro due, alla fine sono nemmeno tanto maschi, perché comunque sono proprio...
0: Ecco, detta così, ora chi ci ascolta... No, dai, sono maschi.
3: Però sono molto ragazzi alla mano, sono anche empatici con noi.
0: Ti sminuiscono perché sei la bassista femmina.
3: Vabbè, mi sminuiscono perché sono bassista, non perché sono femmina.
5: Vabbè, in effetti, un altro concetto.
0: Però non è facile suonare il basso. Tu da chitarrista... La mia semplice suonare il basso.
5: No.
0: C'ha la difficoltà come la batteria, come ogni strumento ha la sua difficoltà.
5: Certo.
0: Però insomma, bello questo half and half, no? 2 e 2, e quindi bellino, molto molto carini. Siete io vi ho trovato amalgamati bene, vi ho trovato divertiti. Nonostante l'esibizione, nonostante il fatto che siete nati comunque da 2 anni, quindi non è che ci avete 20 anni di esperienza, però vi ho trovato, tranquilli, e facevate leva su di voi.
5: Ormai più o meno tutti abbiamo preso molta confidenza con il palco, anche se non è tantissimo che ne facciamo parte. Però, appunto, buona parte dei brani che suoniamo sono cover, che ormai abbiamo studiato e ristudiato tutti più o meno tante volte. E in più abbiamo anche dei nostri inediti, che ovviamente conosciamo perfettamente, dato che siamo stati noi a scriverli.
0: Ecco, questi inediti, chi è che li scrive?
5: Allora, più o meno viene da tutti. L'idea di base può partire da qualsiasi persona. Però più o meno sono complessivi tra tutti.
0: E poi fate un arrangiamento tutti quanti, un po' come i Queen, diciamo.
5: Più o meno,
0: Uno scrive, poi uno mette un pezzo, uno aggiunge qualcosa.
5: Esattamente.
0: Bella questa cosa. Sì. Che poi c'è... Diciamo, vi trovate d'accordo?
5: Certo, ovviamente.
0: Non è neanche facile quello,
5: ovviamente
0: non è scontato.
5: Oltre ai brani che abbiamo completi, che sono quasi 3, ci sono tantissime altre idee che sono state scartate perché o in decisioni incomprensioni, oppure fatto che non siamo riusciti a trovare qualcosa di effettivamente bello che potesse prendere abbastanza bene.
0: Sì, ora ovviamente io spero che potrete tornare da noi quando avrete questi inediti a far ascoltare.
5: Purtroppo non abbiamo ancora occasione di registrarli.
0: Da essere noi, quantomeno noi primi, visto che io vi ho visto e vi ho, diciamo, desiderato.
5: Sì, infatti siamo contentissimi per questa opportunità.
0: Ecco, Bene o male, come vi siete trovati? Come vi state trovando? Perché
5: molto,
0: è una domanda
5: bene,
0: che faccio sempre,
5: benissimo.
0: Che di solito faccio a fine, però questa sera i miei due stronzi soci mi hanno lasciato da sola come un carciofo. E quindi di solito io questa domanda la faccio sempre a fine, perché il terminator, diciamo, delle interviste è Christian, e quindi ve lo siete scampato, perché lui fa tutta una serie di ricerca da stalker, cerca tutta la vita personale, quindi fa tutte domande terribili.
5: Fortunatamente non è facile da trovare la nostra.
0: No, scherzo, però diciamo è quello che si dedica all'intervista, a tutte quelle domande. Quindi sì, io spero che magari un domani, quando riuscite a creare, quantomeno a registrare anche in chiavetta, o se volete fare un accenno live di qualcosa di inedito, siete ben lieti di poter tornare qui da noi. Magari sicuramente in quell'occasione non sarò più sola, spero. No, Cristian ha avuto una difficoltà e Oreste vive un po' più distante, quindi a volte ci ascolta da Pietramala, che è quasi, insomma, più in su, c'è la neve a quest'ora. E quindi allora facciamo una cosa, visto che abbiamo 20 secondi, vi lasciamo allora un attimo con la nostra pubblicità, torniamo a breve perché ci metteremo in contatto con la nostra cantante, giusto?
5: Certo, sì.
0: Che si chiama Giulia, che poi è una gnocca, ma sono tutti gnocche. Vi lasciamo un attimo. Grazie, e poi grazie. Torniamo con noi.

0: Eccoci, in questo sottofondo bellissimo che non voglio lasciare, volevo un attimo collegarmi con Deborah, che avevamo messo anche lei appunto in pubblicità, e abbiamo in collegamento per pubblicizzare un evento che si terrà a breve. Buonasera Deborah!
1: Ciao a tutti, buonasera, mi sentite?
0: Assolutamente sì, ti sentiamo forte e chiaro, ovviamente ti sento perché i miei soci mi hanno abbandonata come un carciofo in un prato sola, però ci stanno ascoltando dai loro posti e quindi...
1: Ah, sei sola stasera, scusami perché non mi sono connessa perché avevo paura di non avere poi il collegamento perché
0: no.
1: Faccio tutto il telefono, ero fuori sede.
0: Tranquilla, io sono qui con questa band che nell'attesa di chiamare la cantante volevo però chiamare te perché appunto ci tenevo... Se no sforavo anche con l'intervento che dovevo fare con te, che ti avevo dato un tempo, però ho l'orologio di radio che mi dà le 8:25, invece sono le 20:55 e quindi ho detto sono un po' in ritardo. E quindi allora,
1: non ti preoccupare, nessun problema, scherzi, è vero. Intanto saluto sia te che la band, e scusate, non so i nomi, quindi saluto pure tutti.
0: Sì, ora sono andati un attimo a fare un break fuori. E allora,
1: perfetto,
0: raccontaci questo evento che si terrà quando?
1: Allora, si tratta, io come tutti gli anni organizzo musical che faccio con alcuni allievi della mia scuola, ma anche aperto assolutamente a 360 gradi. Infatti quando pubblicizzo questo tipo di eventi ci tengo a far sapere appunto che c'è la possibilità di recitare, cantare e fare musical anche a persone che non hanno mai avuto questa esperienza. Infatti ho nella compagnia, la definisco tale, nella compagnia Music Art, che è la mia associazione, e in questo momento c'ho addirittura due persone che sono alla loro primissima esperienza, ci stiamo divertendo moltissimo, quindi ci sono sia allievi ma anche persone che vengono da tutt'altre esperienze.
0: Sì.
1: E sarà domenica 24 maggio, ore 18, Teatro della Ginestra, in via Chiantigiana, nella Ginestra Fiorentina.
0: Oh, bello, ci piace. Ora io sempre purtroppo a seguito delle distanze non potrò godermi delle tue...
1: Siamo fuori zona purtroppo.
0: Siamo lontane,
1: peccato,
0: io mi perdo sempre tutte le tue iniziative che sono molto belle e interessanti. Però intanto quindi possiamo dire che questo evento è pubblicizzato sulla tua pagina ufficiale, giusto?
1: Sì, è pubblicizzato sia sul mio profilo, soprattutto Deborah Castellucci, e anche sulla pagina Facebook che è l'associazione Music Art. Si parla appunto di Robin Hood, di questo spettacolo musicale, un piccolo musical, durerà un'ora e un quarto circa. Poi prima ci sarà qualche amico e qualche anche mio allievo che si esibirà e canterà qualche brano per la prima parte, poi ci sarà una pausa e partirà questo musical che è molto divertente, brillante, perché diciamo una parte, alcune cose riviste e corrette, con testi ovviamente tutte cover, tutti i brani rifatti, anche molti attuali, insomma una cosa un po', non voglio svelare queste cose perché sennò
0: non spoileriamo, devono avere le persone la voglia di andare, assolutamente sì, quindi
1: esatto.
0: Invitiamo tutte ad andare a vedere questo spettacolo che si terrà appunto il...
1: domenica 24 maggio, perciò non questa domenica ma quest'altra domenica alle ore 18 l'ingresso, e poi inizieremo 18:10, quel quarto d'ora accademico c'è sempre,
0: certo,
1: mi sa, no?
0: Certo, nei teatri è sempre così, ma è il bello del teatro,
1: e inizialmente ci sarà massimo 10 artisti tra allievi e anche professionisti che si esibiranno, ma tra gli 8 e 10 artisti, e poi ci sarà una pausa di 10 minuti e poi iniziamo. E ripeto, è una cosa molto divertente, brillante, c'è un piccolo ingresso che va tutto al teatro, perché comunque vada è un teatro del Circolo MCL, che ha una compagnia storica, pensa che l'ultimo spettacolo teatrale hanno fatto, sono una vita che esiste questa compagnia, in questo teatro molto bellino con i microfoni panoramici, te che fai teatro sai di cosa sto parlando,
0: sì.
1: Non si trovano mai da nessuna parte, quindi ci sono i microfoni panoramici, è tutto molto curato, tenuto molto bene, ed ecco c'è questa compagnia stabile che appunto lo gestisce e da tantissimi anni fanno tantissimi eventi. Io sono contenta e collaboro con loro ormai da 7-8 anni e creo vari spettacoli tutti gli anni, quindi questi 5 euro di ingresso insomma simbolico va certo. appunto alla chiesa, insomma mi sembra più che giusto certo. per no, per ringraziarli perché che hanno lo spazio, ecco.
0: va data un po' come dire, no, il teatro un po' si sta c'è la voglia di andare a teatro, però si sta perdendo quello che è il live, sia per quanto riguarda i musicisti sia per quanto riguarda il teatro, perché comunque il teatro ha un costo sì. e quindi chiedere un biglietto di 5 euro che vanno comunque a beneficenza, e comunque il teatro ha una spesa e quindi gli attori
1: certo,
0: fanno veramente
1: mantenere tutto certo,
0: gli attori lo fanno per amore per l'amore del teatro, e gli attori non guadagnano mai niente se non a altissimi livelli, quindi si parla veramente di farlo certo. per amore di quello che è il recitare dal vivo e sentire una recita dal vivo lei indubbiamente 100.000 volte meglio che vedere un film, ma non perché sono di parte, ma perché è così, perché percepisci certo. le emozioni.
1: Ma anche... diciamo esatto, c'è le emozioni, c'è lo scambio dell'empatia, c'è certo. gli stati d'animo, che spesso e volentieri, anche ieri sera sono andata a vedere un film tra i più gettonati in questo momento, vabbè, Michael me lo so bene visto due volte, ieri sera sono andata a vedermi quell'altro di Mary Strip, cioè bisogna dire il titolo, tanto tu sai benissimo di sì. cosa sto parlando. Sì. Però non è la stessa cosa, cioè se per dire che lo spettacolo lì venisse fatto teatralmente sarebbe tutta un'altra cosa, perché comunque sì. ti arriva di più l'emozione certo. degli attori e tutto quanto, comunque sia il cinema spesso e volentieri ora negli ultimi anni specialmente almeno secondo me è diventato molto freddo, c'è pochi film che veramente ti trasmettono emozioni, il teatro meno male ancora ti dà queste vibrazioni, anche l'errore, anche la sporcatura in qualche maniera è vera.
0: Certo, certo, ma è bello anche, come si dice, no, buona la prima, cioè è bello anche l'errore del momento perché si percepisce l'emotività, il guardarsi, certo. anche lo scambio, no, di avere... Senti, ma il fatto che
1: anche
0: sia alle 18...
1: ragazzi...
0: Domanda, il fatto che sia alle 18, quindi è adatto anche a bambini e ragazzi?
1: Assolutamente sì, perché quello ci tenevo a precisare, che magari non vorrei passasse un segnale sbagliato, che questa è una compagnia teatrale, navigata, eccetera. Questi sono persone che, alcuni miei allievi, alcuni esterni, che hanno pagato un percorso e in questo percorso hanno imparato questo, e hanno imparato a cosa vuol dire stare su un palco, cantare, recitare, movimenti scenici e tutto, ed è uno spettacolo assolutamente adatto a bambini, perché comunque la storia originale è quello della Disney, il famoso Robin Hood della Disney.
0: Bello.
1: Io rido perché
0: è
1: molto
0: bellissimo.
1: Divertente,
0: è bellissimo, sì, no, anche perché appunto prima di venire in radio mi ero fermata come sempre da Alessandro all'Aristei, che è un locale dove vado sempre a bere da loro, e gli parlavo appunto di questo articolo, di questi annunci che ultimamente stanno uscendo in televisione su alberghi, ristoranti e campeggi e location escluse ai bambini, e quindi questa cosa ci aveva, ma insomma mi faceva sorridere, perché poi io ne parlavo e c'avevo i miei figli che mi dicevano sì vabbè certo, e noi dove ci lasci, però dicevo no, però è inquietante pensare di escludere i bambini
1: no, è bellissima questa cosa, cioè nel senso no, è veramente sì. brutta. Io figurati, mi è entrato, questo ti spoiler una cosa nuova, mi è entrata una situazione con una seconda B qui di una scuola qui di Campi Bisenzio, dove farò la fata turchina in Pinocchio e domattina sono a iniziare questo percorso, sono stata chiamata dalla proloco e dall'insegnante, la maestra di questa scuola, per aiutarle sulla parte del cantato, e poi mi hanno chiesto certo. di cantare anche a me, poi alla fine fu anche la fonica,
0: te fai tutto, sei una multitasking, questa donna multitasking,
1: ora bellissimo.
0: Però ti ci vedo bene come fata turchina. Ora secondo me in questa immagine Oreste e anche Christian si stanno facendo dei film un po'
1: quelle grandi, grasse, grosse risate, come grasso, no, grosso, no. matrimonio greco, grasse, no. grosse risate. No, aspetta, reggi, in macchina ho trovato la parrucca, quella turchese,
0: certo.
1: vi manderò le foto.
0: Assolutamente le vogliamo le foto, le vogliamo. Senti, allora Deborah, intanto noi ti facciamo un merda, merda, merda, perché per chi non lo sapesse, ma ha fatto questo per ora glielo chiederò anche ai nostri ospiti, ecco, glielo chiedo adesso, ma voi ragazzi, voi musicisti così giovani, sapete perché a teatro si dice merda, merda, merda?
2: Dovrei saperlo perché vengo da una famiglia di teatranti, quindi no. Però non mi ricordo la storia.
0: Bellissimo.
3: Lo sapevo anch'io, ma non me lo ricordo più.
0: Non se lo ricordano perché tanto tempo fa, quando non c'erano le auto, per quegli spettacoli che venivano fatti andavano a cavallo, quindi in base alla carrozza, merda in carrozza, in base alla merda prodotta dai cavalli, si stava, esatto. Diciamo, era il significato che quello spettacolo era stato di successo.
4: Che c'era un sacco di gente.
0: E quindi questo merda, merda, merda è rimasto negli anni. Oggi c'è anche la toccata di culo, diciamo, fra i teatranti si danno la pacca sulle ciapette, però è molto bello che rimane questa cosa nel tempo. Quindi allora Deborah, intanto ti faccio questo merda, merda, merda da parte mia, da parte di Oreste e di Christian, che non ci sono fisicamente ma ci sono, e da tutti i metropolitani, certo, dai nostri radioascoltatori. E quindi ragazzi, il 24 domenica alle 18 andate a vedere questo spettacolo perché sicuramente vi potrete divertire. Deborah è un cavallo vincente, visto che si parla di cavalli, è un cavallo vincente su cui no, una cavallina storna importante. Deborah è una persona, una bella persona che sa il fatto suo, però allo stesso tempo, come piace a noi, la sta, come dire, no, vola tra il popolo, non alteggia in mezzo ai dì, ma sta con noi. Però è una persona molto importante,
4: certo,
0: che
4: per tutti ci mancherebbe, però via. Ora vogliamo dimensioniamo il tutto,
0: no, però non è una cosa scontata, non è una cosa che fanno tutti, nel senso, io glielo dicevo a questi ragazzi prima, abbiamo avuto personaggi di alto livello come te, che tu stai, diciamo, sei una di noi, del popolo, e altri invece che hanno fatto anche meno e si sentono già di un terra, e quindi a noi lasciamo, Dio lo lasciamo ai grandi, e quindi non, da noi anche no. Quindi ragazzi, che dire, ti ringrazio di questo intervento, e purtroppo io prima o poi verrò a trovarti. E quando vuoi sei ben
4: anche piacere, qualsiasi cosa, anche per fare due chiacchiere tra colleghe, mi fa molto molto piacere, tra amiche mi fa piacere.
0: Ecco, più amiche, dai, io non mi sento una collega, mi sento più amica. Io
4: ma
0: non
4: come riesco. Ma sei stato cantato anche insieme?
0: Sì, va bene, però insomma, no, dai, io invece sono.
4: Come
0: io
4: mi divento. Ma cantato insieme, sì. ormai è storico. Già,
0: ormai
4: già.
0: Ormai è tracciato, ormai è online. Vabbè. Comunque, niente. La porta è sempre aperta anche qui per te, ci sentiamo presto, io ti do un abbraccione grande e non faccio ammusciare questi ragazzi che qui devono finire questa intervista, quindi ti do un abbraccione, un grande merda, merda, merda, e un abbraccio a tutti i tuoi ragazzi che tu hai portato a portare, diciamo, hai accompagnato a portare questo spettacolo insieme a te.
4: Ti ringrazio, grazie, ringrazio Claudio, ringrazio tutti quanti, e forza avanti tutta, e viva la musica e viva lo spettacolo.
0: Assolutamente sì, un bacione, a presto.
4: Un bacione.
0: Ciao Deborah, ciao.
4: Buon proseguimento.
0: Grazie, ciao. Eccoci, allora ragazzi, ci siamo, quindi che fare? Iniziamo a chiamare questa cantante, questa Giulia, che chiamerò io? Sì, chiamo
2: sì,
0: io.
2: Sì.
0: Allora, come faccio spesso quando faccio le chiamate alla mia sister, io ho questa suora che sta ad Assisi e tanto non la chiamo, ogni tanto quando la chiamo non l'avviso che lei invece vuole sapere l'argomento, si vuole preparare sull'argomento, lei è un po' particolare, quindi si parla un po' di tutto, anche di cose un po' io sono quella più sconcia, lei è quella, è la suora, è quella un pochino più, però a volte la chiamo e in diretta faccio come farò adesso con Giulia, ovvero che cerco il numero, aspetta, perché me l'ha mandato il batterista, ecco, sì, e via messa, e la chiamiamo adesso e proviamo a vedere che succede.
2: Non dovrebbe rispondere.
0: Squilla. Facciamo uno scherzo. Pronto, buonasera.
5: Sì, buonasera.
0: Buonasera, la chiamo da una compagnia telefonica per un'offerta. Lei ha vinto un viaggio.
5: Per dove?
0: Un viaggio per i metropolitani di Radio Mugello. Benvenuta Giulia. Buonasera Giulia, ti chiamo io Claudia dai metropolitani. Volevo, diciamo, far finta di essere una di Rossella Brescia, però non gli leggo manco le scarpe, quindi non è risultata. Anche se in parte ci avevi un po' creduto,
5: No, più che altro in questo periodo mi chiamano così tante, diciamo, compagnie spam, che adesso veramente ho le antenne ritte dappertutto.
0: Quindi ci è andata bene che non ha attaccato. Quindi i tuoi colleghi musicisti sono qui, hanno iniziato una parte dell'intervista parlando un po' di quello che fate, quando siete nati e quindi cosa fate. E poi giustamente abbiamo detto, chiamiamo anche la cantante, che è a Ferrara per studi. Curiosità mia personale, cosa studi?
5: Medicina.
0: Bello.
3: Follia.
0: No, follia, no, bello medicina.
5: Beh, impegnativo, però sì.
0: Bello medicina, bello. Quindi diciamo che in un infarto sul concerto dei tuoi compagni o degli... te sarei
5: ancora,
0: pronta.
5: Però ci potremmo...
0: Lanci il microfono, vai a soccorso. Che poi va detto, perché poi detta così, che voi non l'avete vista, ma chi ha visto la pubblicità ha potuto notare questa ragazza che è bella come il sole, sono tutti belli, però lei particolarmente bella, quindi immagino ora che sanno che anche un futuro medico, tutti simuleranno una sorta di infarto per avere una respirazione. Ma lei si porterà l'ambu dietro, che col cavolo gli fa una respirazione.
5: No.
0: Allora, Giulia,
5: sono off limits.
0: Certo. Allora, Giulia, dici un po' come ti trovi, cosa con questa band, cosa fate, e fai parte anche te di questa intervista. Noi abbiamo anticipato intanto come siete nati, che fate i cover, e mi aveva anticipato
3: Giorgio,
0: che il batterista mi aveva anticipato che avete iniziato anche a fare dei pezzi vostri, che sono, diciamo, in via di sviluppo per poi poter produrre o comunque proporre. E quindi mi chiedevo, ecco, intanto il genere, perché voi fate cover attualmente.
5: Allora, sì, facciamo principalmente cover, ma già quelle, diciamo, sono molto orientate verso il nostro genere, che sarebbe, per ora ci stiamo avvicinando sempre di più al prog metal, però per ora rimaniamo molto sul alto, con influenze anche nu, poi sì. Diciamo principalmente metal, ecco.
0: Sì, no, io lo so perché vi ho sentito, però giustamente c'è da dire, ecco, una cosa importante va detta: la loro pagina è la vostra pagina Instagram, giusto?
3: Sì.
0: Voi non ci siete su Facebook?
3: No, siamo solo su Instagram.
0: È il motivo per il quale, oresto, quando ha pubblicizzato su Facebook, c'è stato che non vi riuscivo a trovare, perché loro non c'erano, perché Facebook lo usano i vecchi come noi, quindi loro sono giovani e Facebook non lo usano, quindi loro sono...
5: Però abbiamo anche Villaggio Musicale,
3: esatto.
5: Quindi
0: Villaggio Musicale?
3: Villaggio Musicale è un'applicazione dove si possono trovare tutti i vari artisti per essere ingaggiati.
0: Bello, sì. Ma ecco, cioè si va proprio sull'App Store?
3: Praticamente.
0: Ecco, questo è interessante anche per noi. Quindi Villaggio Musicale sull'App Store per trovare i Vain Band, mentre invece loro hanno questa pagina Instagram che si chiama appunto Vain_Band, dove all'interno ci sono i loro video, le loro foto, c'è, cioè, quello che hanno fatto. E poi avete date?
3: Allora, al momento abbiamo molte poche date, abbiamo soprattutto con il problema della Giulia su a Ferrara, abbiamo dovuto rifiutare qualche data.
0: Certo.
3: Perché non abbiamo avuto la possibilità di ingaggiarla, appunto. Cioè, però al momento precisamente non ne abbiamo come proprio vero, gruppo vero e proprio.
6: Ma se ci volete vedere come singoli, esatto, musicisti, il 17 domenica prossima.

0: raccontano un po' di cose. Sì, però tu c'hai anche quel, tu c'hai anche il personaggio, oltre a, diciamo, a il saper parlare, il saper stare al pubblico, c'hai anche quella faccia, la faccia giusta. Quindi sì, sì, un evento, Vivi lo Sport, un bel evento che quindi vi vedrà, ci saranno, ci sarà anche Radio Mugello. Non so se noi riusciremo, però sicuramente altri componenti della radio ci saranno, e quindi sarà un bel momento per ascoltare questi ragazzi. Quindi singolarmente magari vi si può anche trovare e sentire. E quindi niente, quindi per vedere una data, cioè le vostre date voi le pubblicherete sulla vostra pagina, le date che poi ci saranno.
1: Certamente,
0: quando
1: sì,
0: ce l'avrete, e dateci informazioni per poter capire qualcosa. Dove spulciare, a parte la pagina? La
1: no,
0: pagina.
1: Più che altro abbiamo soltanto questa pagina di Instagram al momento, non abbiamo altri social, okay, di nessun
2: abbiamo
1: tipo.
2: Abbiamo una mail per chi ci vuole contattare.
1: Esatto. Vainben 1319.
0: Ok, gmail.com.
1: Gmail.com, certo.
0: Gmail.com. Ok, quindi allora che dire? Intanto io spero che voi vi siate trovati bene con noi. La nostra intervista ovviamente era di presentazione vostra. Io spero che voi, quando riuscirete ad avere anche solo anche pezzi cover che fate, ma magari o pubblicate in modo da ritrovarli su YouTube o in chiavetta, noi siamo ben lieti di rinvitarvi qui quando poi avrete l'inedito, meglio ancora, cioè ci piacerebbe essere i vostri iniziatori, lanciatori nel mondo del Mugello. E così quindi sentitevi, il contatto ce l'avete,
1: certo.
0: Quando avete qualcosa, se avete delle date e volete, anche se non venite o magari ci sentiamo per telefono in un mercoledì sera che noi ci siamo, siamo ben lieti di pubblicizzarvi se avete un evento sul territorio anche distanti. E quindi certo. Insomma, noi siamo contenti. Noi, io parlo al plurale, anche se due, guarda, che stasera mi fate arrabbiarvi tu, che mi hanno lasciato da sola, però parlo sempre in trio. Però insomma, noi siamo contenti perché loro vi conoscono, perché Oreste vi ha fatto la pubblicità, Cristian vi ha visto, ha condiviso, poi dopo per motivi lavorativi e personali non sono qui con noi. Quindi allora, Giulia, intanto ti ringrazio per aver fatto questo collegamento e ti faccio tanti auguri per questa università. Che anno sei?
3: Sono al primo, sono entrata con il fatidico semestre filtro, un inferno, però sì, dai,
0: semestre filtro. E che lei semestre filtro?
1: Era
3: la nuova riforma.
0: Ah sì,
3: che hanno messo quest'anno per l'ingresso a medicina, sì.
0: Perché medicina è veramente tosto entrare, quindi quelli che entrano hanno veramente due palle, quindi no, perché c'è una selezione molto importante, quindi anche psicologia, però medicina bisogna essere già medici per entrare in facoltà, quindi chi ci entra è tanta roba, quindi bello, poi io sono una femminista, quindi il fatto che sia anche una donna così in alto, io sono un po' anziana, però anch'io mi sono iscritta all'università, per me è un mondo difficilissimo tutto, quindi sono contenta, è un mondo bello, e bello vedere anche gli studenti, i ragazzi che studiano. Anche voi studiate?
1: Sì.
0: Sì. Che fate?
1: Siamo
0: voi?
1: Siamo al liceo tutti e tre.
0: Allora,
2: sei un tecnico a dire.
1: Io sono un tecnico, sì.
0: Sono minorenni. Io invece, Giulia, tu non lo sai, io pensavo fossero tutti ventenni, quindi ero lì che parlavo parolacce sotto, sopra. Poi so che sono.
3: Effettivamente, Giorgio li porta un po' malino.
0: Glielo ho detto anch'io, li porta male. Porta male. Sembra
3: love,
0: un ventottenne abbondante. Sì, li porta un po' male. No, poi che c'entra? Voi siete una. Metal,
1: no, prog, diverso.
0: Prog, sì, comunque è una parte, sì. Diciamo che la parolaccia non è che vi disturba,
1: no,
0: più di tanto, però insomma
4: no.
0: E niente, e vi faccio i complimenti anche da parte del popolo, i ragazzi che vi hanno ascoltato quella sera che erano a lavorare lì, soprattutto Giulio che vi ha ascoltato, che era al bar, e quindi io poi dopo ho preso contatti con voi, e quando gli ho detto guarda li faccio venire in radio, lui ha detto lui stasera è a lavorare al popolo, quando mi ha detto no dai fagli i complimenti, tu stai bravissimi, e quindi vi faccio i complimenti anche da parte del circolo che vi ha fatto andare insomma lì a suonare, e quindi io vi ringrazio.
2: Grazie a voi. Noi a Barberino ci siamo divertiti veramente un sacco,
1: sì,
2: cioè
1: sì.
2: Proprio
0: Mugello, se vuole, sa essere un grande territorio.

0: Certo.
1: Se vuole, diciamo, ci sono tante iniziative. Giulia, ti saluto e ti ringrazio. E poi vi aspetto, io ti aspetto quando capiti a Barberino, se capiti comunque nel Mugello, ce lo fai sapere, magari incastriamo quel momento che lei viene e venite tutti insieme.
2: Sì.
1: Ci fate un mini live,
0: Cioè, è fattibile, sì.
1: Un mashup, qualcosa. Ora la batteria da montare la vedo dura. Suona anche il cajon?
0: So suonare anche il cajon.
1: E allora quel cajon te lo può portare, perché qui è un po' ristretto, però diciamo il cajon.
3: Versione acustica,
1: sì, cioè qui visto, è una radio piccina, noi siamo di fame una radio da famiglia, ora loro l'hanno vista, però insomma sono venute a suonare, ora non è che ti puoi portare, però qualcosa si può fare.
2: Si può organizzare.
1: Sì, si può fare. Sì. Volere e potere. Grazie Giulia. Grazie Vane,
3: grazie a voi
1: e a presto ragazzi, che dire. Quindi vi lasciamo un attimo con la nostra pubblicità, torniamo a breve perché devo chiamare un barista di Gagliano.
0: A posto.
3: Gagliano.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Che canzone romantica, ragazzi. Questa canzone è bellissima, la lascio in sottofondo, non la voglio sfumare, ma la lascio così perché è bellissima. E in questo momento, quindi abbiamo salutato questa band, i Vain Band, e ringrazio tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo. Purtroppo, essendo sola, non sono riuscita anche a fare un video per farvi vedere questi ragazzi. I ragazzi che a noi ha fatto piacere pubblicizzare, perché va dato spazio ai giovani, soprattutto quando i giovani scelgono una via costruttiva. E adesso, prima di lasciarvi con la musica H24 di Radio Mugello, chiudiamo la nostra serata con una chiamata che faremo come prima in maniera molto da provare. No, in realtà lui sa che lo stiamo chiamando, però non sa che lo chiamo e lo metto già in collegamento con i proprietari del bar, di un barrettino a Galliano. Barrettino che a me è piaciuto molto, mi piacciono molto questi ragazzi, e quindi mi ha incuriosito molto, e, diciamo, cosa fanno questi ragazzi, come lavorano, come si danno da fare per coccolare il cliente. E quindi, perché no, ho detto ma sì, ti invito. Purtroppo non siamo riusciti a incastrare un'intervista frontale, sia perché ci avevamo appunto la band, sia perché c'erano delle difficoltà logistiche da entrambe le parti, e quindi ho promesso che l'avrei telefonato, e quindi lo telefonerò, anche perché dovevo telefonarlo un po' prima, sono un po' in ritardo, ma lo chiamo, e lo chiamo adesso con voi, e vediamo. E squilla, attenzione.
1: Pronto?
0: Pronti! Eccoci! Allora, come promesso, io ti ho chiamato e sei in diretta a Radio Mugello con i Metropolitani. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Senti bene tu?
1: Sono Lorenzo.
0: Ecco, Lorenzo.
1: Sì, ti sento.
0: Avevo già accennato ai nostri radioascoltatori che appunto io ti avevo fatto questo invito perché ero venuta già altre volte, però insomma avevo visto, diciamo, te e la tua compagna che comunque gestite questo bar a Galliano, questo barrettino a Galliano dove voi...
1: lei
0: sì,
1: è lei il capo,
0: è lei il
1: io
0: capo.
1: Sono solo parte di lavoro.
0: Lei è il boss. Però a me quello che è piaciuto è la coccola, come coccolate, come l'impegno che mettete nel coccolare il cliente. E quindi quando voi avete giustamente, mi sono trovata lì con una mia amica a bere, mi sono sentita coccolata, diciamo, sull'attenzione della bevuta, sull'attenzione del cliente, su questo coccolare a tutto tondo le persone che vengono, sia nuove ma anche abitudinarie, mi è piaciuto molto. E quindi ho detto, cavolo, li voglio portare in radio, perché vanno sostenute le attività, anche le attività, soprattutto se fanno parte del Mugello, visto che noi siamo di Radio Mugello. E quindi volevo diciamo darti spazio per raccontare di cosa fate, cosa proponete in questo bar, perché è un barrettino che voi, rispetto alle altre gestioni, fate un sacco di cose in più, giusto?
1: Sì, diciamo, esatto. Noi ci mettiamo molto del nostro andando a cercare liquori, vini un po' particolari che non si trovano in altri locali, ci mettiamo la nostra demenza, certo, a disposizione della gente, perché oltre al servizio ci sia anche una risata, ci sia una battuta, ci sia un po' di ironia, visto che gran parte della clientela è gente che arriva dal lavoro e che magari ha... i suoi attributi girati, e quindi magari ha bisogno di un po' di attenzione e due risate in più.
0: Assolutamente sì, perché poi comunque va detto, cioè, nel senso che in un locale, a meno che non proponi qualcosa di preparato diciamo con le tue mani, una bevanda, diciamo un vino, se è buono lo puoi trovare anche altre parti. Quello che fa tornare il cliente in un posto è il come si sente in quel posto. Poi certo c'è anche cosa beve e cosa mangia, però diciamo è come il caffè, cioè se io vado a bere un caffè, oggi quasi tutti i bar fanno un buon caffè, ma vado sempre nel posto dove sicuramente mi sento a casa, non è per il caffè, torno per il luogo. E quindi questo è quello che voi volete creare, cioè creare un posto dove la gente si sente bene, tranquilla.
1: Beh, certo, il servizio comunque è almeno il 50% dell'esperienza del cliente, al di là del mangiare e del bere. Se uno si trova bene con le persone, magari ti può anche perdonare il mezzo errore.
0: Certo, certo.
1: Altrove, se uno mangia bene ma viene trattato male, difficilmente ci torna.
0: Concordo.
1: Noi cerchiamo sempre di trattare nella stessa maniera, farci due risate. Abbiamo tanti clienti che tornano proprio per quello, proprio per ridere con noi, perché hanno capito che siamo gente molto alla buona, che sì, dietro il bancone, ma fa parte di quelli che per anni e anni sono stati dalla parte,
0: dalla parte di là,
1: sono infatti stati quelli col bicchiere.
0: Certo, ma è il motivo per il quale a me siete piaciuti, perché io da cliente sono venuta lì, mi sono sentita, cioè nonostante non vi conoscessi, però mi sono sentita veramente a casa, a mio agio. È stata una situazione veramente bella, piacevole, dove sono tornata a casa che bene, cioè è stato un momento veramente bello. Infatti ho detto cavolo, poi oltretutto voi fate anche pranzi, giusto?
1: Facciamo anche pranzi, sì, facciamo dei primi, facciamo panini, e poi dipende molto da come ci svegliamo la mattina, perché abbiamo sempre idee diverse in base a come ci svegliamo la mattina. Cerchiamo di buttarlo giù sia nel bere che nel mangiare per la gente. Abbiamo anche la fortuna che ci svegliamo spesso bene, quindi e si vede nei piatti che facciamo. Quando ci svegliamo un po' male, magari ce la facciamo passare con le prime risate del mattino.
0: Certo, poi comunque è, diciamo, il cuore del Mugello Gagliano, per chi è gli amanti ora con la nuova stagione, che per i motociclisti è una tappa che tutti fanno, perché è nel verde, è immersa nel verde, è molto bello, un posto molto, una nicchietta, diciamo un piccolo borghetto del Mugello, e quindi è piacevole. Vero è che io in realtà volevo invitarti di persona, perché per il tuo cocktail, cioè tu hai inventato un cocktail, a me questo cocktail che hai inventato a me ha fatto impazzire, questo cocktail inventato.
1: Allora, quel cocktail è stato una mezzo esperimento di un momento, quando un mio amico Nordi, che saluto, mi ha dato in mano questi rametti di lavanda e la mia testa bacata ha prodotto il dire: vuoi che non lo mettiamo insieme del gin, e vuoi che non ci stia bene con un gin tonic e la lavanda per produrre un lava gin? Non so se potevo dirlo, ma ormai l'ho detto.
0: Ma certo. Comunque, che lo puoi dire. Te l'ho detto apposta. Sì, sì.
1: Per interessati si fa la versione con o senza pelo, comunque.
0: Con o senza pelo, che infatti, cioè, capito, hai capito ragazzi? Cioè lui ha inventato un cocktail di lavanda e gin che ha chiamato Lava Gin. E quindi adesso c'è Oreste, allora, che non è qui ma da lontano ci ascolta, sta morendo da ridere, anche perché come ti avevo promesso avremmo avuto, cioè ti saresti interfacciato su questo con la sessuologa, perché la sessuologa quando si parla di vagin, vagina un po', riccia un po' la cresta, dice ma questa vagina è piacevole, anche pelo e senza pelo.
1: A molti fino adesso.
0: Come?
1: Non senti?
0: Sì, ti sento, ora ti sento. Te ci senti? Ecco. No. Ora ti senti. Sentiamo, noi sentiamo.
1: Attimo, perché non ti sento più?
0: Ma adesso mi senti?
1: Oh. Ora ti sento.
0: Oh, noi ti sentivamo un fruscio.
1: Ho avuto un attimo di defiance degli auricolari.
0: È quello quando abbiamo parlato della vagina, la sessuologa, qui c'è stato tutto un...
1: È stato un attimo.
0: Tutto un attimo di... Però insomma è stato molto interessante. Oltretutto, ora io non ho bevuto questa vagina, ma berrò, prima o poi passerò a berla. Io invece ho bevuto un buonissimo prosecco con delle rose essiccate, commestibili, quindi è stata una cosa... quindi anche quello, insomma, a me ha colpito, perché c'è... Cioè lì è veramente... un'attenzione al cliente, perché poi fondamentalmente a voi diciamo a voi gestori è un, non vi viene niente, cioè nel senso il prosecco è già buono di per sé, e quell'aggiunta non è che cambia il sapore, cambia la percezione al cliente dell'odore, che dopo un po' rilascia questo odore di rosa, il sapore che comunque è particolare, e sicuramente la particolarità di queste rose commestibili essiccate, quindi che non sono scontate e oltretutto facili da trovare, perché io non le avevo mai viste.
1: Sì, diciamo che quella è stata un'idea di Gwen, ragazza, che ha voluto abbellire questi prosecchi e non solo con queste rose canine essiccate, che non abbiamo inventato noi, non abbiamo inventato nulla, è solo una coccola che è venuta in mente,
0: No, no,
1: ma
0: certo,
1: è
0: ma
1: una cosa molto bella che sta attirando molta gente
0: assolutamente sì,
1: e questo ci fa
0: infatti.
1: molto piacere. Uno,
0: Certo.
1: perché permette anch'essa, visto la simpatia toscana unita al Veneto che portiamo dentro il bar, permette di fare battute, anche se un po' spinte, con i clienti e portarli alla risata.
0: Certo.
1: Quindi
0: Lei è
1: ci
0: subello.
1: consente di spiare.
0: Lei è subello. Senti, ma te da Veneto, come ti trovi con i toscani? Perché toscano è un po' particolare, è
1: Mi trovo
0: simpatico,
1: bene.
0: però il Veneto si trova bene con i
1: Allora,
0: toscani.
1: calcola che il bar si trova sulla Via degli Dei e sia i
0: Sì.
1: toscani che i veneti sono famosi perché di divinità riescono a offenderne tante in
0: Ma
1: molti modi. E
0: anche i veneti?
1: i veneti ancora più dei toscani.
0: Ma sì, non ci volevo credere. No.
1: Sì. Noi
0: Sì.
1: iniziamo, finiamo la frase e la facciamo con queste cose, ma non è che sia un vanto, però fa
0: No,
1: parte
0: no,
1: della lingua.
0: certo, fa parte della cultura veneta e toscana. Certo, però caratterialmente ti trovi bene con il toscano, cioè il
1: No, mi
0: toscano
1: trovo
0: lega con
1: benissimo.
0: il... Bene. Quindi,
1: Dove c'è
0: allora...
1: del vino buono per la gente, è difficile stare male.
0: No, infatti anche la terra del anche il Veneto c'ha tanta roba, sia culinaria che di bevande,
1: Infatti, tante
0: produzioni.
1: cose che proponiamo noi sono venete, anche tanti
0: Certo.
1: vini, soprattutto i rossi. Io, appassionato da Valpolicella, ho portato un po' questo mio feticcio all'interno del bar.
0: Sì, infatti abbiamo assaggiato anche noi. Quella sera ci aveva fatto assaggiare un vino buonissimo e anche
1: Un
0: lì, insomma, un
1: appassimento di Amarone.
0: appassimento di Amarone, che poi anche lì, diciamo, un vino per gli amanti, gli esperti più che altro del vino. Io sono un amante, non sono un esperto, però per gli esperti ci sono vini che hanno magari lo stesso vino, è fatto in mille modi diversi, lo trovi in mille, diciamo, come dire, no? Cure diverse, quindi magari
1: Sì. Ci sono delle indicazioni per tutto.
0: certo, quindi ecco anche lì trovare, perché io l'amarone lo conoscevo, quello che mi hai fatto assaggiare tu no, quindi quello è proprio una ricerca di nicchia, una ricerca proprio meticolosa su quel tipo di vino, e quindi anche quello giustamente un po' perché ne conosci, un po' perché vieni da una terra
1: Sì,
0: dove
1: sì.
0: diciamo siete famosi per
1: La terra dove
0: produzione.
1: si beve, possibilmente si beve bene.
0: Il Veneto è una
1: Quindi
0: terra
1: cerchiamo
0: che
1: sempre di dare spazi a
0: produce
1: cantine
0: molto.
1: piccole, piccole realtà.
0: Certo, anche per girare un po' l'economia del territorio è importante anche quello. E quindi io intanto ti ringrazio di questa mini intervista.
1: Grazie a te per lo spazio.
0: Ma figurati. E un abbraccio anche alla tua compagna che è simpaticissima. E al boss, come l'hai
1: Con
0: definito
1: me.
0: tu. Ecco, allora ti saluto anche a te e ti ringrazio. Ora io stasera parlo al plurale, ma sono da sola, mi hanno lasciata da sola come un carciofo. Però sicuramente passerò a ritrovarvi e a bere questa vagin. E
1: Beh, puoi
0: magari
1: anche venire a fare la diretta direttamente dal bar.
0: vengo anche a fare la birretta. Io verrò a fare, sicuramente passo a fare la
1: Non la
0: birretta.
1: diretta, una diretta
0: Ah,
1: dal
0: una
1: bar.
0: diretta! Ho capito, una birretta.
1: Così
0: Ah, una
1: vediamo anche
0: diretta.
1: la tua voce cambiare dall'inizio alla fine con i vari vini in mezzo.
0: Cioè, la diretta la devo fare da lì, cioè lì da voi?
1: Sì, certo, tra un bicchiere e l'altro.
0: Ah, ok, sì, potremmo farlo una sera che io non vengo in radio, viene magari Christian e io faccio il collegamento telefonico lì con voi a distanza. Potrebbe essere una cosa, potrebbe quasi, a me quasi quasi, potrebbe essere anche...
1: Live dai vari bar,
0: assolutamente sì,
1: giustamente.
0: potremmo farla, cioè Christian è
1: Non
0: qui
1: vogliamo l'esclusiva.
0: e io vengo lì con voi e lui si collega, io faccio questa diretta a, diciamo, dal remoto lì con voi bevendo e quindi dimostrando diciamo i vari prodotti però a parte questo, a parte tutto, oltre ai prodotti che sono buoni e ricercati, e quindi rinvitiamo i ragazzi e diciamo a tutti i nostri radioascoltatori che questi ragazzi sono aperti tutti i giorni. Giorno di chiusura qual è?
1: Il lunedì pomeriggio.
0: Il lunedì, quindi aperti quasi tutti i giorni, aperti a pranzo, aperti all'aperitivo fino alle... cena no, chiudete alle 8,
1: alle 10,
0: alle 22. Quindi questi ragazzi si danno da fare, sono ragazzi giovani, sono ragazzi del territorio, sono ragazzi che si danno da fare, che cercano di trovare una coccola, di dare quella coccola in più al cliente in questa nicchia bellina che è Galliano del Mugello. E quindi noi di Radio Mugello non potevamo che incentivare questa cosa, per, soprattutto con l'arrivo dell'estate. Oltretutto d'estate, il mercoledì sera, infatti è per questo che io vengo poco, perché è lo stesso giorno della nostra diretta, il mercoledì voi siete, fate l'aperitivo in collaborazione con il macellaio, giusto?
1: E questo comincerà quest'estate.
0: Quell'estate, sì.
1: Quindi a breve,
0: sì.
1: E comunque sì.
0: L'estate c'è questa fusion, questa fusion dove voi mettete a disposizione sia lo spazio esterno e il macellaio mette a disposizione i salumi affettati e formaggi da parte della macelleria, e quindi si crea questa, diciamo, questa collaborazione. Sono davanti, sono frontali queste due attività, quindi anche questo, che può sembrare una cosa stupida, stupida non è, ci vuole molta intelligenza e apertura mentale di due attività, uno di fronte all'altro, che al posto di farsi guerra socializzano e fanno una fusion. E quindi secondo me questo fa parte dell'intelligenza e dell'apertura mentale, che non è di tutti, ma è di molti, ma non di tutti. E quindi i miei complimenti anche per questo. Quindi ragazzi, che dire, ci vediamo presto, vi vengo a trovare e poi niente, quando volete noi siamo qui oppure io vengo lì. Va bene? T'ho perso. Pronto? Mi senti? Ma io sento. Si sente, qualcosa si sente. Comunque, tanto noi abbiamo ringraziato questo bar, il bar al Corso di Galliano, e ho perso il collegamento, io non... Mi senti? Mi sentite?
1: Mi senti?
0: Ecco, adesso sì. No, ti stavo ringraziando e vi stavo salutando, perché devo chiudere.
1: Un momento, non c'era più campo.
0: Non c'è campo. Come si chiama il vostro bar?
1: Caffetteria Il Corso da Guendo.
0: Caffetteria Il Corso da Guendo, che è in via del Corso a Galliano, quindi è facile anche da trovare. Il Corso a Galliano, facile da trovare. Ragazzi, noi ci vediamo presto.
1: Ma perché non si sente più?
0: Non si sente, perché...
2: non si sente.
0: Ora sì, ora vi sento.
1: C'è qualche problema con la linea?
0: C'è un po' di problema con la linea. Allora, prima che cade il collegamento, ti ringrazio, vi ringrazio. Ci vediamo presto e poi quando volete magari vi richiamiamo per un'altra, se avete qualche cosa, qualche evento, se fate qualcosa, me lo fai sapere, io vi chiamo e vi pubblicizziamo un po'. Va bene?
1: Perfetto, grazie
0: Vai.
1: Mille.
0: Grazie a voi, un abbraccio, a presto. Ciao.
1: A presto, grazie mille.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Allora ragazzi, qui ci siamo arrivati al dunque. Io vi saluto, ringrazio tutti. Io stasera ho fatto tardissimo. Allora ringrazio tutti, ringrazio Oreste e Christian che ci ascoltano da altri luoghi. Ringrazio il gruppo che è venuto, ringrazio Deborah per la sua intervista telefonica dove ci ha elencato la data dell'evento, ringrazio Katia che ha parlato di questo tema importante del riconoscimento della figura professionale dell'educatore professionale e quindi di questo sciopero importante, perché gli scioperi costano gli scioperi, la storia ce lo insegna, a volte nel passato hanno costato anche la vita a molti, però se noi oggi abbiamo quei diritti è perché molti hanno scioperato, quindi non dobbiamo aver paura di scioperare. Fa paura perché oggi siamo sotto minaccia, se facciamo scioperi ci licenziano, però non dobbiamo aver paura di lottare, perché lottare per un diritto è un dovere, per me è un dovere. E oggi che abbiamo tanti, tanti diritti, grazie a tutti quelli che hanno fatto gli scioperi per noi, anche solo per rispetto dovremmo ricambiare per il futuro, perché loro l'hanno fatto non per loro ma per noi, e noi dovremmo farlo per i nostri figli e per chi viene dopo e non per noi, perché quando riconosceranno questa legge noi magari saremo già vecchie, però sicuramente lasceremo ai giovani, al futuro, un qualcosa in più, quindi è per quello. Quindi ringrazio Katia, ringrazio Deborah, ringrazio Yvain, ringrazio tutti i collegamenti, ringrazio il bar del Corso a Galliano, ringrazio tutti, ringrazio i miei figli per la pazienza che sono qui, che sono stanchi e devono andare a scuola, ringrazio Cristian e Oreste, ringrazio tutti voi e ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao!
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità.
2: Chiama Borgo San Lorenzo. Puoi trovare tutto.
3: È per questo che questo. È per questo che
4: benissimo.
5: Anche
6: veramente a 300 su Facebook.
7: No,
3: te ci senti? Ecco.
0: 3358

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di martedì 12 maggio sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia, in località Pratolino, presso l'intersezione con la strada comunale di San Jacopo sul lato monte, è crollato sulla sede stradale un muro di proprietà privata per circa 20 metri. È subito intervenuta la polizia provinciale e la struttura tecnica della città metropolitana che, con l'ausilio anche della polizia municipale del comune di Vaglia, ha messo in sicurezza l'area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari. È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l'intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata. Questa estate i giovani tornano protagonisti con la nascita in Mugello di Summer Youth Vision, la nuova rassegna cinematografica estiva della Proloco di San Piero a Sieve, ideata assieme ai ragazzi e le ragazze della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero. Il primo social cinema sotto le stelle è interamente gratuito e dedicato per le giovani generazioni mugellane, uno spazio pensato per fare aggregazione e avvicinare i giovani al mondo del terzo settore per suscitare la curiosità e il dibattito. Il progetto vincitore del bando Siete Presente Giovani Associazionismo edizione 2026, promosso e finanziato da CESVOT, Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze, coinvolge anche il Comune di Scarperia e San Piero, la Proloco di Scarperia, la Misericordia di San Piero a Sieve, la Misericordia di Scarperia, l'Associazione Arzac, l'Associazione Bike Boops, l'Associazione Ellera e il Comitato 10 Settembre. La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà venerdì 15 maggio alle 18 presso il Salone dei Tendaggi di Palazzo dei Vicari a Scarperia, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei rappresentanti delle associazioni degli Youth Ambassadors. Saranno presentati i film selezionati per la rassegna. Sono in arrivo 4 appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina, con la presenza di Ex Viola 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto, presenti storici e ospiti del mondo del calcio, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Il comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
4: 334-7988-000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

attenzione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalli, che cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista, contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschereriste@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.
5: Papà, non ti hai l'occhito?
6: Cooking Soul.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: bellissime.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 34 minuti.
6: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È l'una e 30 minuti.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: solid man.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.